0: Esattamente, per cui, insomma, esattamente.
1: Ne prendiamo due piccioni con una fava, come si può dire. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è a mercoledì prossimo alle 22, quindi ciao da Luca Conti.
2: Ciao da Luca Marini.
0: Ciao da Diego.
1: Bye bye.
2: Bye. Been thinking about the rains and tears of joy and tears of pain again. If this really me, well, I don't know. I'm sounding here at the station just one more time. The cars that are moms and be late.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
3: This is a Lethal Media Production.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: dati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

se tutti i monti fossero seminati a grano, se i cavalli in branco ritornassero al piano, volando tra erbe e fiori, io raccontandomi

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

La vita di corsa, la vita non aspetta, ma già la vita è corta, tu vuoi la vita stretta, ti lascerò la borsa, perché tiene la vita, un giorno si farà la storia infinita. Vorrei dirti che un giorno ci prenderemo tutto, ma con le lacrime agli occhi devo svelare il trucco. Qui non abbiamo amici, saresti fuori in pari, sono i diamanti dici, a farci solitari.

So ridere, so che fa ridere, io non so ridere. Con il cuore in gola voglio solo vivere, scrivere, morire, rivivere ancora. Questo è un altro lunedì di sabato sera, quindi per favore puoi lasciarmi solo.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Ew.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Gloria al

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra,
2: salve.
1: A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
4: Rosa mistica,
1: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
4: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
4: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
4: Porta del cielo,
1: prega per noi.
4: Stella del mattino,
1: prega per noi.
4: Salute degli inferni,
1: prega per noi.
4: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
4: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
4: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
4: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
4: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
4: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
4: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
4: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
4: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
4: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
4: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
4: Regina del rosario,
1: prega per noi.
4: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
4: Regina della pace,
1: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen. Amen.

Mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa.

0: Sono le 7.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
9: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tre sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a due diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria della Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria, e quanto si apprende da fonti sanitarie. In particolare saranno due i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a tre Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto. A più tardi.
8: In collaborazione con il Meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: L'inizio di settimana è caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: La giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning show.
2: Puntuale come al solito, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Andiamo ad incominciare anche il nostro appuntamento del morning show di questo lunedì, inizio di settimana e ultimo giorno del mese, lunedì 31 agosto 2026, e siamo arrivati al 243esimo giorno dell'anno e siamo nella 36esima settimana. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato, il sole è sorto alle 6.36, tramonta alle 19.46, la luna è calante ed è illuminata al 91.8%. E allora andiamo con il proverbio del giorno, che giuro non avevo mai sentito, quindi vedete che ogni tanto ci sono anche dei proverbi forse meno conosciuti o perlomeno per il sottoscritto. Tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Questo è il proverbio di oggi. Cosa vuol dire? Quando ci si ritrova in condizioni di miseria, ogni difficoltà o dolore si amplifica, pur restando consapevoli che questo rappresenterebbe un male minore se invece ci si ritrovasse privi dei fondamentali mezzi di sostentamento. Viene utilizzato con fini consolatori per sottolineare che in fondo, nonostante tutte le difficoltà, avere ancora di che mangiare e sopravvivere è una fortuna da non sottovalutare. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, Radio Tiguglio Web, Radio Attività, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Buongiorno.

Siamo partiti con gli 17 con Around the World e noi dobbiamo proseguire perché abbiamo, come al solito, tante cose importanti per incominciare bene la giornata, per incominciare bene questa

Nichols, una prostituta conosciuta con il nome di Polly, è la prima vittima di Jack lo Squartatore. 1897, dopo molte variazioni all'invenzione originale, l'inventore americano Thomas Alva Edison ottiene il brevetto per la versione definitiva del cinetografo, un apparecchio che permette di registrare immagini in movimento da visualizzare con il cinetoscopio. 1907, a San Pietroburgo viene firmata la Convenzione anglo-russa, che completa la triplice intesa di cui fanno parte Russia, Regno Unito e Francia. 1913, fiera di Primiero in provincia di Trento, inaugura una lapide in marmo dedicata all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che era qui nato nel 1799. 1928, al Theater di Berlino debutta l'opera Da tre soldi di Bertolt Brecht, ambientata nella malavita londinese e gli intrighi del mondo aristocratico. 1939, travestite da soldati polacchi, truppe tedesche sferrano un attacco ad una stazione radio, irrompono nello studio di trasmissione urlando e lanciando messaggi alle minoranze polacche sulla necessità di armarsi contro i tedeschi. 1943, le forze armate statunitensi bombardano Pisa per mettere fuori uso le fabbriche adibite a produzione bellica. Nel 1946, in questo giorno, dopo la pausa imposta dalla Seconda Guerra Mondiale, si riapre a Venezia la Mostra Internazionale di Arte Cinematografica. Giunta alla 7ª edizione, la mostra si avvale della direzione di Elio Zorzi. 1955, in occasione del Powerama di Chicago, la General Motors presenta la Sunmobile, la prima auto al mondo alimentata con energia solare. 1957, la Malesia dichiara la propria indipendenza dall'Inghilterra, di cui è protettorato. 1958, Ercole Baldini, vincitore del campionato mondiale di ciclismo su strada. 1964, secondo le recenti statistiche, la California è tra gli stati dell'Unione Americana quello con la maggiore popolazione. 1969, il pugile Rocky Marciano muore in un incidente aereo nello stato americano dell'Iowa insieme al pilota del suo aereo, un Cessna 172, precipitato per le proibitive condizioni meteorologiche. Direi che ci possiamo fermare, sì, lo facciamo in musica e poi fra poco la seconda parte, ovviamente, della storia.

Il 31 agosto del 1973 accadono tante cose. A Palm Desert in California muore 79enne il regista John Ford, e sempre nello stesso anno drammatico bilancio per il colera a Napoli, 9 morti e 202 ricoveri. Esce nei negozi Parsifal il sesto album in studio dei Pooh. Tra le 9 canzoni che lo compongono figurano Io e te per altri giorni, Infiniti noi, che sono destinate a diventare alcune tra le canzoni più note del gruppo. Il primo album in studio a cui collabora il nuovo bassista Red Canzian, che ha preso il posto di Riccardo Fogli. 1976, in questo giorno George Harrison è riconosciuto colpevole di plagio. Secondo il giudice, la partitura del coro di My Sweet Lord è identica a quello di Hell So Fine, un successo dei Chiffons del 1963. L'ex Beatle dovrà pagare una somma che supera il mezzo milione di dollari. 1976, ancora intense consultazioni tra magistratura e Ministero di Giustizia sul domicilio coatto per Fredde Ventura dopo il blocco del porto da parte degli abitanti dell'isola del Giglio. 1978, il governo italiano presenta ai partiti politici il piano Pandolfi per lo sviluppo del paese. 1979, raffica di aumenti nel settore trasporti italiano, i biglietti ferroviari aumentano del 10% con ritocchi a rialzo anche per le tariffe aeree. In questo giorno del 1980, dopo la ratifica governativa dell'accordo con gli operai in sciopero avvenuta il giorno prima, il leader del movimento Lecco Wałęsa ai cancelli del cantiere annuncia: abbiamo sindacati liberi e indipendenti, il sindacato polacco Solidarność è pronto a prendere vita. 1987, con Bad di Michael Jackson fissa un altro record, quello di prevendite per un nuovo album, 2 milioni e 250 mila copie. 1989, la principessa Anna d'Inghilterra e suo il capitano marito Mark Phillips annunciano di essersi separati. 1997, finisce in tragedia la corsa per le strade di Parigi per sfuggire ai paparazzi. Nel sottopasso stradale dell'Alma perdono la vita la principessa Diana d'Inghilterra e il compagno Dodi Al-Fayed. Nel 2006 in Norvegia vengono recuperati i dipinti L'Urlo e la Madonna di Edvard Munch, rubati 2 anni prima dal Museo Munch a Oslo. Nel 2011 la radio nazionale canadese reinserisce nella propria programmazione Money for Nothing, il successo dei Dire Straits del 1985. Il brano era stato bandito all'inizio dell'anno per la protesta di un ascoltatore che riteneva inaccettabile l'uso della parola faggot, frocio, nel testo della canzone. Con questa curiosità andiamo a chiudere anche il nostro appuntamento con quello che è appunto la storia di questa giornata, di questo 31 di agosto che stiamo vivendo insieme fra musica, notizie e rubriche. Arrivano i Men at Work con Who Can It Be Now?

0: Gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici, gli ascoltatori che oggi compiono gli anni non possono mancare, quindi se siete nati il 31 di agosto è il vostro momento, vi facciamo gli auguri di cuore ricordando che oggi sono nati anche Caligola, Gaio Giulio Cesare Germanico, imperatore romano, Commodo Cesare Lucio Marco Aurelio Commodo, imperatore romano anche lui, Amilcare Ponchielli, compositore, Maria Montessori, educatrice, scrittrice, pedagoga, Guglielmina di Orange-Nassau, regina dei Paesi Bassi, Frederick Marx, attore, Richard Basehart, attore, quello dei fratelli Karamazov, James Coburn, attore, premio Oscar per Affliction nel 1999, Van Morrison, autore cantante, Rita Dalla Chiesa, politico, giornalista, conduttrice TV, Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, Richard Gere, attore, Enzo Iacchetti, attore, conduttore TV, Gianni Riso, DJ e conduttore radiofonico, Sergio Caputo, cantante, quello del Sabato Italiano, tanto per farci capire, Edwin Moses, podista primatista nei 400 ostacoli, Francesca Grimaldi, giornalista del TG1, Giovanni Veronesi, sceneggiatore e regista, Simona Bencini, cantante dei Dirotta su Cuba, Debbie Gibson, cantante, Rania Al-Abdallah, regina consorte di Giordania, Noelia, attrice e cantante, Serena Rossi, attrice. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Eccoci al momento molto atteso dell'oroscopo, anche quest'oggi di una puntualità incredibile. Sono le 7.35, buongiorno, ben arrivati all'ascolto del Morning Show, siete in compagnia di Graziano D'Andrea. Abbiamo i primi sei segni zodiacali per l'oroscopo di oggi. Ariete, la luna in cancro nel vostro quarto campo vi chiede un avvio di settimana più morbido e riflessivo. Non pretendete di fare tutto subito a ritmi frenetici. Dedicate le prime ore della giornata a riordinare le idee, a sistemare le questioni pratiche o familiari. In serata ritroverete grinta e serenità. Toro. Lunedì a 5 stelle per il Toro, la splendida intesa tra Luna in Cancro e il Sole in Vergine vi regala un intuito infallibile, grande stabilità, un'ottima capacità di comunicazione. Giornata ideale per avviare nuovi contatti, chiudere accordi di lavoro e vivere i sentimenti con autenticità. Gemelli, la Luna lascia il vostro segno ed entra nel vostro secondo campo, portando la vostra attenzione sulla gestione delle risorse pratiche ed economiche. È un lunedì utile per fare il bilancio delle spese di fine estate e programmare con lucidità gli impegni di settembre. In amore prevale un clima dolce e rassicurante. Cancro, la luna fa il suo ingresso nel vostro segno, regalandovi il ruolo di protagonista assoluto di questo inizio di settimana. In perfetto accordo con il Sole in Vergine, l'astro d'argento vi dona fascino, spiccata sensibilità, intuizioni vincenti sul lavoro. In amore la vostra empatia conquisterà chiunque vi circondi. Leone, un lunedì calmo, introspettivo, che vi invita a non correre con la luna nel dodicesimo campo. Avvertite il bisogno di ricaricare le pile prima di lanciarvi nei nuovi progetti di settembre. Lavorate dietro le quinte, curate i dettagli. La vostra tenacia vi permetterà di preparare terreno fertilissimo per i prossimi giorni. Vergine, con il sole nel vostro segno e la solida sponda della luna dal cancro, oggi siete una forza della natura. La vostra proverbiale precisione si sposa ad una grande empatia verso soci e collaboratori. È il lunedì perfetto per lanciare nuove iniziative, organizzare l'agenda e vivere un'intesa profonda con il partner. Questi erano i primi sei segni zodiacali, ne abbiamo altri sei, quindi l'invito è quello di rimanere insieme a noi. Fra qualche minuto ovviamente proseguiremo, nel frattempo magari un buon secondo caffè ci potrebbe stare bene.

Andiamo a completare lo spazio riservato all'oroscopo di oggi, di questo lunedì 31 agosto 2026. Ripartiamo dalla Bilancia. Amici della Bilancia, la Luna nel punto più alto del vostro cielo sollecita il settore delle responsabilità professionali e dell'immagine pubblica. Con un pizzico di diplomazia e la vostra solita eleganza riuscirete a gestire con successo ogni richiesta. In serata staccate la spina e regalatevi un momento di puro relax a casa. Scorpione, inizio di settimana fantastico per lo Scorpione, lo splendido trigono della Luna dal Cancro unito al favore del Sole in Vergine vi regala ottimismo, chiarezza mentale, tanta voglia di ampliare i vostri orizzonti. Ottimo momento per pianificare viaggi, avviare progetti di studio, vivere l'amore con grande intenzione. Sagittario, lunedì dedicato al riordino e alla trasformazione, la Luna in Cancro vi spinge a fare chiarezza su questioni pratiche, burocratiche o finanziarie in sospeso. Affrontate la giornata con maggiore distacco e determinazione, liberandovi di qualche piccolo peso e ritrovando subito la carica giusta. Capricorno, la Luna nel segno opposto del Cancro vi chiede un atteggiamento morbido, comprensivo nei rapporti di coppia e con i collaboratori. Evitate di essere troppo rigidi di fronte a piccoli cambi di programma del mattino. La solida presenza del Sole in Vergine vi garantisce comunque la strategia migliore per vincere. Acquario, un lunedì molto concreto, produttivo, efficiente. La Luna vi spinge a riorganizzare la routine lavorativa e a prendervi cura del vostro benessere fisico. Una giornata giusta per rimettere ordine nell'agenda, smaltire le pratiche accumulate e riprendere un ritmo salutare. Chiudiamo con i Pesci. Lunedì splendido e ricco di buone sensazioni. Lo splendido trigono della Luna dal Cancro accende l'ispirazione, la creatività, la voglia di ammirare la bellezza. In amore ritrovate una complicità magica ed avvolgente. Lasciatevi andare alla spontaneità e vivete le emozioni fino in fondo. È tutto per quanto riguarda il nostro oroscopo di oggi, ma non è tutto ovviamente per il Morning Show.

Siamo così giunti al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Spari sul rave, uccisa italiana in Svizzera, dramma alla festa techno, feriti altri due connazionali. Meloni, le autorità elvetiche facciano luce. Maria Spinelli aveva 22 anni, nazione un commando, esplosi diversi proiettili. Gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran, i Pasdaran li puniremo. Cipro, morti e dispersi, le accusa l'equipaggio. Affonda il traghetto, il capitano fugge e viene arrestato. Andiamo con la Repubblica. In Sassonia, dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania, Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più. Spari alla rave, muore abruzzese, non escluso il terrorismo. La Stampa, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles. Spari sulla rave, uccise una ragazza, la polizia svizzera, forse terrorismo, la vittima italiana, altri due connazionali feriti. Dai trasporti all'alloggio, la corsa dei rincari, non solo benzina, i prezzi dei servizi crescono del più 2,7%. Il Fatto Quotidiano, le destre ossessionate dalla RAI per blindare i vertici prima del voto, l'emissario del Papa, non isolare la Russia, Stati Uniti un vertice a tre, Di Battista ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage dall'ospedale, attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. Il Resto del Carlino, Ucraina, ipotesi vertice, drone ferisce un italiano. Gli Stati Uniti trilaterale con Zelensky, ma Putin gela alle nostre condizioni. Continua a colpire Kiev. Odessa, paura per il segretario del PD di Mantova, impegnato con i volontari non violenti. Sparatoria alla rave in Svizzera, muore una italiana di 22 anni. E muore anche il compagno di Francesca Neri, dell'attrice, trovato senza vita in mare. Un altro dramma. Metta la strada è chiusa anche per la crisi demografica, robot umanoidi, i nuovi operai. Il Messaggero, Islanda il no all'Unione Europea, Italia verso la proroga dello stop a Schengen, Svizzera spari alla rave, uccisa un'italiana, assalto al raduno tecno vicino a Zurigo, muore Maria Spinelli, 22enne di Atri, ipotesi terrorismo. La Verità, così gli immigrati sfregiano l'Europa, nei nosocomi tedeschi e reparti isolati se arrivano bande di stranieri. Da noi ci sono piscine per donne in burkini ed esenzioni scolastiche per gli alunni durante il Ramadan. In Svezia e Germania la sinistra fa propaganda in arabo. Negli ospedali inglesi hanno dovuto mettere secchi per il deposito dei maceti delle baby gang. Intanto l'Islanda dice no all'Unione Europea, bocciata la riapertura dei negoziati con Bruxelles. L'assessore del Friuli affida senza gara al socio del figlio il concerto di Bocelli da 3 milioni. Un articolo interessante di Mario Giordano. E anche qui sparatori al rave, italiano uccisa in Svizzera. Il Giornale, Ranucci, gli 007, le carte segrete. Svizzera un'altra strage, morto un italiano al rave. La Rete di Paolo De Rosa con il gruppo terrorista, il consigliere della Schlein. Di Battista da Cuba, ritornerò presto, la telefonata con Tajani. Il Tempo, l'ultima raffica di Sigfrido, la Presutti nel mirino dei compagni. Spari alla rave in Svizzera, muore 22enne italiana, feriti due connazionali, ipotesi terrorismo. Andiamo con Libero, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi. Giallo, Moschea di Mestre, fondi esteri, sito inesistente. Italiana uccisa ad una rave, c'è l'ombra del terrorismo. Illegale della famiglia Del Bosco, casa e scuola tutto risolto, i bambini tornino con i genitori. Il Sole 24 Ore, carrello della spesa in 5 anni, rincari del 30%, olio e caffè record. Lavoro, ecco i bonus in pole position. Terzo settore, 855.000 lavoratori, inoccupato su 3 e sotto i 34 anni. Madri di 3 figli per le assunzioni, lo sgravio e a maglie strette.
Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Supercomo spacca Napoli, roba da Inter, basta cala, ma i nerazzurri sprecano troppo, Sar, la Juve fa centro, David se ne va, offerta per Zirzè, oggi si opera Ildiz. E andiamo al Corriere dello Sport, magico a Cannes, Çalhanoğlu, Inter il turco è una tassa, 6 punti come Milan e Juve, Napoli troppi regali, perde al Maradona col Como 1-2, Gabriel Jesus al Barça. Juve arriva Sar, ora Sorlot o Zirzè. Tutto Sport cala primo colpo, poi che brividi, Como avviso al campionato, prova di forza a Napoli. Sar e non solo, il senegalese atteso oggi a Torino, manovre Juve anche in attacco, Spalletti telefona a Waldmeid. SOS Toro arriva a Belgali, Paolini Sorrisi e Stefanini, oggi Alcaraz e Berrettini, Gasp si porta a De Roon, Frattesi lo rifà, Lazio in vetta. Andiamo allora a concludere anche questo nostro appuntamento consueto con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E andiamo anche a salutare tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo momento da Radio Tigullio Web, appuntamento che si rinnova naturalmente domani mattina alle 7.09. Prosegue il Morning Show, musica per arrivare alle ore 8 e sempre con voi Graziano D'Andrea.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: E questa è la seconda parte del nostro Morning Show di questo lunedì 31 agosto 2026. Ben ritrovati all'ascolto, Graziano D'Andrea con voi fino alle ore 9. Ripartiamo anche con tante notizie un po' in giro per il mondo, anche quelle un po' particolari, bizzarre, curiose, non possono mancare. Andiamo subito tra i vulcani dell'Islanda oggi per un'invenzione originale che riguarda il riscaldamento pulito. Sto parlando dei panifici sotterranei che usano il calore della terra per cuocere il pane nei pozzi. Un gruppo di panettieri geologi locali ha ripreso questa antica tradizione riadattandola alle esigenze moderne. La curiosità risiede nel processo di cottura. Le forme di impasto di segnale vengono sigillate in pentole di ghisa e sotterrate direttamente nella sabbia vulcanica a pochi metri di profondità, dove la terra mantiene una temperatura costante vicina ai 100 gradi, cuocendo lentamente il pane e in 24 ore senza consumare un solo watt di energia elettrica, quindi quando la natura lavora al posto del forno di casa, ed è decisamente meglio, oserei dire. Vabbè, vedremo se ci saranno sviluppi su questi nuovi metodi, chiamiamoli così. La stagione del cancro e del leone, abbiamo già dato un'occhiata oggi all'oroscopo, però ora questo è il brano di Tommaso Paradiso.

Ci sono notizie che fanno veramente piacere, sono notizie che parlano di gentilezza. Sui social è diventata virale una storia di un ristorante di Piedimonte Matese, Caserta, e un gruppo di ragazzi. Il primo li ha accolti nel suo locale, anche se la cucina era ormai chiusa, e ha dato loro da mangiare. I secondi si sono sdebitati aiutando nelle pulizie. È stato molto interessante e particolare, visto il periodo che stiamo vivendo, dove la gentilezza sembra una cosa chissà di qualche altro tempo, di qualche altra storia. L'episodio è accaduto in questo ristorante dove i tre ragazzi si sono presentati nel primo pomeriggio, quando, ripeto, la cucina era chiusa. Il ristoratore si è detto pronto a scaltare per loro qualcosa di ciò che era rimasto, qualche polpetta a ragù, un po' di genovese, precisando che avrebbero potuto appoggiarsi ai tavolini all'esterno. I ragazzi hanno accettato e per il titolare del locale era finita lì, ma quando ha riaperto in serata ha trovato l'area est-

Allora adesso ci spostiamo a Copenaghen in Danimarca per un'iniziativa quanto mai bizzarra pensata per incentivare i cittadini a muoversi in bicicletta anche ad esempio sotto la pioggia battente. Voglio parlarvi dei semafori intelligenti che danno sempre la precedenza ai ciclisti quando piove. La capitale danese ha integrato dei sensori pluviometrici avanzati lungo le principali piste ciclabili della città. La curiosità risiede nel cambio di algoritmo. Non appena i sensori rilevano le prime gocce d'acqua, la durata del verde per i ciclisti viene prolungata automaticamente, consentendo a chi pedala sotto la pioggia di attraversare gli incroci senza doversi fermare e ridurre così al minimo il tempo trascorso all'umido. La tecnologia urbana che si prende cura della comodità dei propri cittadini. Ma quando mai? Continuiamo. E beh, qui arriva il pezzaccio del momento, il piacere di ritrovarlo e di riascoltarlo. Loro sono i Mattia Bazzar, riconoscete già le note di questa memorabile Ti Sento.

E allora, mentre benzina e diesel continuano ad aumentare con o senza lo sconto sulle accise, c'è un piccolo comune montano che non ha di questi problemi. Il comune ha acquistato l'unico distributore per evitarne la chiusura e mettendo a disposizione dei cittadini, ma non solo, la cosiddetta benzina del sindaco a prezzi stracciati, pensate, fino a 20 centesimi in meno rispetto alla media nazionale. Dove siamo? Siamo a Valle Castellana, un piccolo comune montano della provincia di Teramo, e qui i prezzi sembrano arrivare veramente da un'altra epoca. 1,75 euro al litro per la benzina, 1,89 per il gasolio. Il distributore è gestito direttamente dal comune, guidato dal sindaco Camillo D'Angelo. L'impianto vende infatti carburante sostanzialmente al prezzo di costo, con un margine molto ridotto rispetto alle normali stazioni di servizio. Il vantaggio aumenta di giorno in giorno, specie se rapporto alla media dei prezzi in Italia. Gli ultimi dati ufficiali disponibili del Ministero delle Imprese del Made in Italy, aggiornati ad esempio a ieri esattamente, indicano sulla rete stradale nazionale un prezzo medio self di 2,010 euro al litro per una benzina e 230 euro per il gasolio, 2,130. In autostrada il divario cresce ulteriormente, la benzina arriva a 2,087 euro, il diesel a 2,203 euro, con quest'ultimo in aumento di 0,3 centesimi rispetto al giorno precedente. Bene, il confronto più significativo per Valle Castellana è però quello con l'Abruzzo. Secondo il Mimit, la media regionale self è pari a 2,011 euro per la benzina e 2,132 euro per il gasolio. Alla pompa comunale si spendono quindi circa 26 centesimi in meno per ogni litro di benzina e 24 centesimi in meno per il diesel. Su un pieno da 50 litri significa un risparmio di circa 13 euro per la benzina e 12,10 euro per il gasolio rispetto alla media abruzzese. Prendendo come riferimento un distributore autostradale, invece, il vantaggio arriva a 16,85 euro su 50 litri di benzina e 15,65 euro sul diesel. E adesso tutti quanti a correre a Valle Castellana, naturalmente, così per la benzina del sindaco. Ti immagini, succederà di tutto e di più probabilmente. Continuiamo con Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: C'è una ricerca scientifica che arriva dalle UEI e che ricorda l'incredibile sensibilità del regno vegetale e marino. Sto parlando delle alghe giganti che emettono dei piccoli bagliori luminosi quando avvertono l'arrivo delle maree. Un team di oceanografi ha scoperto che le grandi foreste di kelp lungo le barriere sottomarine utilizzano una forma di bioluminescenza naturale del tutto sconosciuta fino ad oggi. Le alghe reagiscono al cambio di pressione dell'acqua, accumulando della luce solare di giorno e rilasciando dei leggeri impulsi fluorescenti di notte, segnalando a pesci e crostacei il momento esatto in cui le correnti si muovono. È un vero e proprio sistema di sbarramento e segnalazione acustica e visiva nel cuore dell'oceano.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Apriamo la pagina del nostro almanacco musicale di questo lunedì 31 agosto e andiamo subito a fare tanti auguri di buon compleanno a una gran bella voce, ma mistica, poetica, inconfondibile della storia del rock, del soul, del folk internazionale. Sto parlando del grande Van Morrison, nato a Belfast nel 1945, soprannominato The Belfast Cowboy. Morrison ha segnato la musica mondiale fin dagli esordi con i Them, per poi intraprendere una straordinaria carriera solista, capace di fondere come nessun altro la tradizione celtica con il rhythm and blues, il soul e il jazz. Ha regalato alla storia della musica dei capolavori assoluti e album immortali come Astral Weeks e Moon Dance, guidati dal successo planetario di brani come Brown Eyed Girl. Facciamo un salto indietro nel tempo, atterriamo sul finire degli anni Ottanta per celebrare la consacrazione definitiva del re del pop. Il 31 agosto del 1987 Michael Jackson pubblicava uno degli album più venduti della storia della musica mondiale, parliamo di Bad. Prodotto insieme a un gigante quale Quincy Jones, l'album entrò nella storia della discografia diventando il primo disco a piazzare ben 5 singoli consecutivi al primo posto della classifica americana Billboard, da Smooth Criminal a The Way You Make Me Feel fino alla title track, appunto a Bad. Il disco definì il suono del pop moderno, accompagnato da videoclip e coreografie particolarmente rivoluzionarie. Andiamo ancora indietro, apriamo la raffinata parentesi dedicata ai grandi maestri della storia del jazz, ricordando un trombettista, compositore dal lirismo straordinario e dal valore inestimabile. Oggi 31 agosto ricordiamo la nascita del maestro Kenny Dorham. Nato in Texas nel 1924, Dorham è stato uno dei pilastri fondamentali dell'era bop e hard bop, affiancando campioni come Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Jazz Messengers di Art Blakey, prima di guidare storiche formazioni a proprio nome. Autore di uno standard leggendario come Blue Bossa, la sua tromba particolarmente calda, elegante e ricca di sfumature ha lasciato un segno indelebile nei cataloghi storici dell'etichetta discografica Blue Note Records. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco ripercorrendo una data storica ed emozionante per la storia dell'alt rock e della musica contemporanea. Il 31 di agosto del 2011 i REM terminavano le ultime sessioni di studio prima di annunciare ufficialmente lo scioglimento della band dopo 30 anni di straordinaria carriera. Guidati dal carisma di Michael Stipe e dal suono inconfondibile della chitarra di Peter Buck, la band di Athens ha trasformato il rock alternativo americano in un fenomeno globale, regalando al pubblico inni generazionali del calibro di Losing My Religion, Everybody Hurts e Man on the Moon, chiudendo la propria storia al massimo della dignità artistica. Bene, torniamo ovviamente alla musica. Ricordo che alle 8.45 avremo l'appuntamento con Renato Lorenzi e la sua edicola.

0: È arrivato il momento di Renato Lorenzi, eccolo qui, buongiorno, ben ritrovato, buon lunedì.
1: Buongiorno, buon lunedì a tutti, caro Graziano, vedi anche oggi dobbiamo iniziare con un rammarico, io mi rammarico sempre i nostri giornali, i nostri media non raccontano la verità. C'è ancora chi crede a queste narrazioni, sai, non solo vive male per tutta la negatività, il terrore che diffondono, perché continuano a spaventare la gente, sai, sono notizie che alla fine insomma non hanno niente di vero, ci raccontano veramente la storiellina, no? E quindi si vive anche nell'ignoranza e nell'oscurità, io direi, no? Più assoluta, quindi non sappiamo mai qual è la verità, cari ascoltatori. La verità è quella che raccontiamo noi, ovviamente, che ci distacchiamo da questa da questo gruppuscolo qui, no? Ecco, parliamoci chiaro, dai, questi media agiscono così perché vogliono governare con la paura, capito? Ci sono le elite dietro i media, gente che ha soldi, che chiaramente paga, no? Paga anche abbondantemente. Abbiamo già detto milioni e milioni di euro nel momento della pandemia, quando c'era il COVID, per stare zitti, per non raccontare o per dire quello che voleva appunto la narrazione, no? Vedi, il popolo è una bestia ignorante da domare, no? O al massimo da eccitare, sai, perché il popolo è fatto così, sia positivamente che negativamente lo controlli, se vuoi controllare lo controlli. Vedi, per esempio, il caso della bambina palermitana, poverina, che è morta per difterite, lo dimostra in maniera plateale, no? Stiamo parlando di una bambina di 4 anni che era stata prima ricoverata per una tonsillite e mandata a casa, hai capito? Poi, accertato il batterio della difterite, non è stata curata evidentemente come doveva essere curata, infatti, capito? Dato che la difterite, vaccino o meno, che tu sia vaccinato o no, si cura con gli antibiotici, hai capito? Certo. Bastava una pastiglietta e la bambina guariva. Ecco, quindi è inutile, i cari signori dei media, cari signori dei giornali, che andiate ad accusare i genitori. I genitori hanno denunciato, hanno fatto quello che dovevano fare, e quindi sono i medici che hanno sbagliato lì, ragazzi, quindi non è che dobbiamo guardare tanto lontano, no?
0: Certo.
1: Guardiamo le cose un po' più dall'alto. Tutta sta cosa, se osservi, caro Graziano, avviene in un clima internazionale, attenzione, in cui la cosiddetta scienza, quella con l'H finale, è davvero sotto torchio. Pensiamo per esempio al recente ordine esecutivo di Trump del 10 agosto di quest'anno contro le vaccinazioni pediatriche, no? Il cosiddetto gold standard childhood vaccine recommendation si chiama, ecco, io l'ho detta così perché non conosco bene l'inglese, però avete capito, no, di cosa parliamo. E quindi introduce una nuova classificazione dei vaccini pediatrici, dove si raccomanda non solo di non somministrarli più in maniera multipla, vedo, come si faceva anche qui da noi qualche anno fa, no? Ma di somministrarne molti di meno. Ecco, all'atto di questa firma Trump poi ha dichiarato: ogni anno abbiamo sempre più casi di autismo nei bambini, attenzione, non sappiamo ancora perché. Ecco, perché il meccanismo non è chiaro, ma queste sono raccomandazioni che bisogna seguire. Pensateci bene, cari genitori, prima di fare una cosa, no? Pensateci almeno, no? Leggete, informatevi, parlate anche con medici alternativi, no? Qualche volta,
0: certo.
1: Perché ce ne sono, il dottor Citro, il dottor adesso non mi ricordo quanti sono, ma ce ne sono tanti, no? Anche Fraiese, ecco, ce ne sono veramente tanti. Contattateli, sono lì a disposizione, no?
0: Certo.
1: Quindi, oltre che la prevenzione, c'è la precauzione.
0: Fatevi un'idea,
1: non si riesce a collegare questa esplosione dell'autismo nei bambini con l'aumento vertiginoso dei vaccini somministrati a questi poveri bambini, no? Come mai si ignorano i tantissimi casi in cui questi bambini prima del vaccino erano normali, chiamiamoli così, e dopo cambiano? Forse è tutta una questione di business, chissà.
0: Boh, non lo so, comunque insomma, sicuramente non è facile essere genitori in questo periodo, assolutamente. Prendere delle decisioni in questo caso credo sia difficilissimo.
1: Esatto. Poi, sai, vediamo per esempio che nei vaccini viene usato, adesso ci sono questi a mRNA, ma questo è un altro discorso. Ecco, la prima volta che per esempio l'alluminio, sai, l'alluminio è stato utilizzato in un vaccino pediatrico, è stato nel 1932.
0: Addirittura.
1: Nel 32, no? E guarda un po', era il vaccino contro la difterite.
0: Oh, guarda un po'.
1: Quello che tra l'altro noi che abbiamo una certa età abbiamo fatto, perché negli anni 50, negli anni 60 si faceva quel vaccino lì, capito? Siamo ancora qui se vogliamo, no? Però voglio dire, qualcuno ha assorbito, qualcuno magari no. Questo accadeva, hai capito, tra l'altro nel 32, meno di un anno prima della nascita di Donald Triplett, che è il primo bambino in cui sia stato mai diagnosticato il caso d'autismo.
0: Ecco.
1: Guarda che combinazione,
0: capito?
1: Hanno messo l'alluminio dentro del vaccino e l'anno dopo
0: improvvisamente
1: un bambino, magari uno, perché sai, quello più debole, magari quello che poverino ha il sistema immunitario un po' più compromesso, che ne so. Ecco, poi nel giro di un paio d'anni hanno incominciato a circolare anche altre segnalazioni da parte di altri genitori che notavano nei propri figli un senso di solitudine oppure un'ossessione per schemi o comportamenti ripetitivi, capito? Qualcosa di strano, ecco, di diverso, iperattività, tante cose, no? Ecco, agli Stati Uniti poi, perché lì si vaccinava con l'alluminio solo lì negli Stati Uniti, al momento, poi seguì negli anni successivi anche qui in Europa, per esempio l'Austria fu il primo paese europeo che registrò a breve gli stessi sintomi e le stesse coincidenze dopo aver inoculato queste sostanze, capito?
0: Bene.
1: Ma vedi come poi si legano queste cose qui, no?
0: No, effettivamente, ci fanno pensare.
1: Infatti negli Stati Uniti d'America il ministro della salute Robert Kennedy Jr. ha dichiarato proprio in questi giorni, ha detto: chiunque metteva in dubbio il dottor Fauci, qui parliamo sempre del grande meccanismo dei vaccini, veniva emarginato e trattato come un reietto. I mezzi di informazione, aggiunge Kennedy Jr., ci ripetevano ogni giorno: fidatevi degli esperti. Quindi questi qui si credono esperti, no? E ci dicono tutte queste cose. Ebbene, lui era l'esperto, dice Kennedy Jr., e oggi sappiamo che mentiva su tutto.
0: Benissimo.
1: Ecco, quindi i non vaccinati, aggiunge Kennedy Jr., erano le persone più odiate sulla terra, perdevano il lavoro, perdevano gli amici, la famiglia, venivano denunciati e arrestati. E 5 anni dopo si è scoperto che avevano ragione praticamente
0: su tutto.
1: Queste sono parole di Kennedy Jr., ministro della salute degli Stati Uniti d'America. Poi chiaramente si è saputo anche, sempre agganciando, scusate se questa mattina tratto questo argomento qui, ma è un argomento molto importante, ce ne sarebbero anche molti altri da trattare, però voglio dire, mi sono fermato qui perché mi sono un po' infervorato su questo discorso qui. Ecco, per esempio Robert Malone, che è quello che ha inventato la tecnologia mRNA, ecco, adesso andiamo su questo tipo di come chiamiamolo? Lui lo chiama vaccino. Perché lui aveva inventato questa tecnologia, pensa un po', perché inizialmente doveva curare i tumori. Ecco, definisce lui stesso un'arma biologica.
0: Ah, quindi se lo dice lui,
1: Robert Malone, quello che l'ha creato.
0: Sì, ecco.
1: Ecco, semplicemente perché? Per il fatto che la proteina spike si è scoperto che doveva essere poi attenuata in questo, chiamiamolo, vaccino, non è stata attenuata, hai capito? Quindi il risultato, l'avvelenamento degli organi di chi si è iniettato questa schifezza. Ecco, quindi doppia menzogna, capito? Anche perché avevano detto che questo mRNA doveva restare nel punto di inoculazione, quindi nel braccetto, diciamo, no? E sparire poi in poche settimane.
0: Invece,
1: dopo 3-4 anni, 5 anni, è ancora lì presente.
0: Pensate.
1: Nel sangue, capito? Ecco, ed è ancora attivo. Ecco, l'mRNA è una cosa sintetica, cari ascoltatori, è una schifezza che inseriscono sintetica. È come se volessero il transumanesimo, capito? Inserire qualcosa dentro di voi perché poi voi dovete trasformare curarvi con questa cosa qui, capito? Wow. Quindi è una terapia genica sintetica, l'ha detto Malone, sperimentata su miliardi di persone, guarda un po', ecco. E attenzione, perché sembra dagli ultimi studi, lo dice sempre lui, che sia autoreplicante, andando via questa questa spike o questa proteina va a, poi a interagire con gli organi, non solo gli organi ma anche con la barriera ematoencefalica, con tante cose, capito, no? Ecco, quindi la sperimentazione non è ancora conclusa, cari ascoltatori. Rifiutate questo mRNA, rifiutate
0: per adesso, finché non ci sono.
1: È un consiglio spassionato che vi diamo, non ve lo do io perché non sono un medico, ma voglio dire, ci sono medici che parlano, anche il dottor Citro ha detto che chiaramente questa è una cosa da starci molto attenti,
0: e molti altri medici.
1: Ecco.
0: Va bene.
1: Ragazzi,
0: va bene.
1: Oggi abbiamo
0: iniziato col botto,
1: solo praticamente,
0: esatto.
1: Però ne valeva veramente la pena.
0: Penso di sì. Bene.
1: Chissà se Mario Draghi,
0: eccolo
1: qui, Mario Draghi non può mancare.
0: Cosa...
1: è sempre con Roberto Speranza, sai lui.
0: Sì.
1: E oggi sono in gita sul fiume Po. Sono andati a fare una gitarella.
2: Vedi, caro Roberto, quanto è bello il fiume Po. Si dice però che sia un dormiglione.
1: Ah, Mario, un dormiglione? E perché?
0: Perché?
2: Ho sentito dire che da anni non esce dal letto.
0: Va bene, ma io ancora che ti ascolto,
1: è un filosofo.
0: Mettiamola così, un filosofo. D'accordo, va bene. Ok, grazie Renato. Siamo partiti alla grande.
1: Prometto domani che tratteremo più argomenti.
0: Va bene.
1: Ce ne sono anche altri.
0: Grazie, ciao domani.
1: Buona giornata, ciao.
0: Eccoci. Sì, è un attimo perché devo sistemare due cose. Andiamo a salutare tutte le nostre radio che sono rimaste collegate, le radio che in qualche maniera vi hanno fatto arrivare le nostre voci, la nostra musica, le nostre rubriche, i nostri appuntamenti, le nostre notizie, quindi Diffusione Europea, Radio Attività, nella prima ora Radio Tigullio Web e poi Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Come al solito, missione compiuta, siamo ripartiti ed era il momento più difficile perché ogni lunedì e per molti vuol dire ritorno al lavoro, alla regolarità, dopo magari una bella vacanza, coraggio, saremo con voi tutte le mattine fino a sabato, non è una promessa ma una seria minaccia. Vi saluto, grazie di essere stati con me, domani 7.09 vi aspetto qui, ciao da Graziano D'Andrea.

0: alle 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, traffico da Bollino Rosso è previsto nel pomeriggio di oggi, domenica 30 agosto. Bollino Rosso anche per il caldo sulle regioni del centro-sud. Prima di affrontare un lungo viaggio è bene quindi munirsi di acqua e un rifornimento di carburante che possa permettere, in caso di fermo del veicolo per un tempo prolungato, l'uso dell'aria condizionata. Ai rientri delle vacanze si aggiungeranno oggi i tipici spostamenti della domenica, in ogni caso spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti, a partire dalle 7, mezzi che comunque torneranno in strada questa sera dopo le 22. Al momento il traffico risulta scorrevole su gran parte della penisola, anche se in aumento. L'unica segnalazione ci arriva dalla Calabria. Sulla A2 del Mediterraneo ci sono brevi code sulla carreggiata nord causate da un incidente poco prima dell'uscita di Cosenza, direzione Salerno. Bene, per il momento è tutto da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: A Media Radio Castellana, la storia della canzone italiana dai primi del Novecento all'avvento dei cantautori.
1: Siamo così giunti alla 8ª puntata di questo programma settimanale che si occupa della storia della canzone italiana. La scorsa settimana abbiamo parlato dell'influenza della musica classica ed in particolar modo dell'operetta come fonte di emulazione della canzone popolare. In questa puntata invece ci occuperemo di come il cinema ha influito sulla produzione di canzoni per l'utilizzo, dopo l'avvento del sonoro, all'interno delle pellicole cinematografiche che hanno dato lustro non solo in Italia ma anche all'estero alle nostre canzoni e dalla nostra musica. Con la canzone dell'amore comincia un nuovo capitolo nella storia della musica leggera italiana. Il capitolo in cui le canzoni vengono lanciate dal cinematografo e sono scritte per sfruttare al massimo il nuovo mezzo di comunicazione e il più delle volte sopravvivono ai film che dettero ad esse questa celebrità. Quale dato in comune hanno le canzoni presentate in questo disco che vi stiamo presentando? Dal punto di vista musicale e da quello del contenuto nessuno, ma l'unità del genere è data proprio dall'essere queste canzoni indebitate con il cinematografo e il dubbio fu contratto in un momento particolarissimo della storia del cinema, nel passaggio cioè dal muto al sonoro. È possibile che senza il cinematografo nessuna di queste canzoni avrebbe goduto della celebrità che ha avuto, ma anche è probabile che il parlato avrebbe avuto difficoltà assai maggiori a imporsi senza le canzoni. Per avere un'idea di tutto ciò e per riconoscere sotto l'apparente difformità delle canzoni qui presentate la comune matrice da cui nacquero, occorre rievocare come si presentò nella storia del costume la rivoluzione cinematografica dal muto al sonoro. Il primo film sonoro del mondo fu Il cantante pazzo, interpretato da Al Johnson. Il successo di questo film dimostrò che il sonoro non era poi quella mattana che i critici dicevano che fosse. Il fatto è che il cinema aveva già offerto risultati altissimi sul piano dell'arte, con il muto per esempio con Charlie Chaplin, e la radicale innovazione portata dal sonoro sembrava addirittura snaturare la qualità del contenuto essenziale che il cinematografo di allora voleva dare. L'uso della voce, dei suoni, delle canzoni nel cinema indussero i critici più severi a dichiarare che una forma d'arte nuova e completa come il cinematografo stava degradandosi al rango dell'operetta. Questi critici, e tra essi ci fu anche lo stesso Charlie Chaplin, avevano torto rispetto alla storia, ma avevano almeno una parte di ragione, se pensiamo all'uso smodato di canzoni, di musiche e di suoni che i registi pretesero di inserire nei loro film parlati, quasi avessero l'intento di stupire più che interessare gli spettatori. È difficile quindi che i lettori di oggi ricordino cos'era il muto senza sorriderne. Riproduzioni a volte pessime hanno dato di quella forma d'arte un'immagine rafforzata e involontariamente comica. La diversa velocità addirittura delle macchine di proiezione ha fatto sì che quei film ci appaiano oggi come interpretati da manichini che si muovono a ritmo frenetico, da marionette mal guidate, ma in realtà è escluso ovviamente questo aspetto puramente tecnico. Il cinema muto si basava su un tipo di recitazione che nulla aveva a che fare con la naturalezza e neppure con l'interpretazione teatrale.

gusto del pubblico si era assuefatto a questo modo di recitare. I critici poi giudicavano il cinematografo in base a un metro del tutto diverso da quello teatrale. Per tutte queste ragioni, i primi divi del cinema non avevano alcunché da spartire con i grandi nomi del teatro. Insomma, si era creato un genere tutto basato sulla suggestione del movimento e dell'immagine. Un genere nel quale il silenzio delle voci si equilibrava con l'eloquenza del gestire. L'avvento del sonoro turbò questo equilibrio, pose problemi che né gli attori né gli autori del cinema avevano mai affrontato. Quel tipo di recitazione che fino ad allora era parso del tutto coerente con l'esigenza del cinematografo divenne di punto in bianco inutile, anzi ridicolo. Figuratevi che cosa sarebbe accaduto se gli attori avessero continuato ad aggrapparsi alle tende negli impeti della passione o a tendere il viso fino allo spasmo per esprimere un sentimento di ira, pur avendo a disposizione l'uso della parola. Fu così che tutto un genere di recitazione passò di moda da un giorno all'altro, divenne anacronistico, ma per ristabilire l'equilibrio tra la mimica e il parlato occorse molto più tempo. E durante questo tempo i sostenitori del parlato, tutto puntando sul nuovo mezzo espressivo, finirono per abusarne. Come sempre accade dinanzi a una novità, il sonoro venne agli inizi sfruttato assai più del normale e del necessario, mentre gli attori del muto, per quanto celebri, soccombevano sotto il peso della nuova moda, produttori e registi del sonoro non si accontentavano di dar la parola agli attori, ma pretendevano che la parola, il suono, avesse un peso determinante nell'economia del film, più della trama, più che della recitazione. La critica stessa alimentava questo equivoco, o piuttosto questo atteggiamento ingenuo dinanzi alla magia del parlato. Dopo aver detto con tono di scandalo che il parlato snaturava il cinema e lo trasformava in operetta, i critici si accanirono nella predicazione di un parlato che andasse almeno al di là del semplice mezzo di comunicazione orale, di un parlato che racchiudesse una novità geniale del regista, che, in altri termini, fosse uno spettacolo nello spettacolo. Le recensioni cinematografiche dell'epoca sono letteralmente spezzate in due. Una parte riguarda il film vero e proprio, una parte riguarda invece lo spettacolo nello spettacolo, ossia il sonoro. A proposito del primo film sonoro di produzione italiana, La canzone dell'amore, un critico di allora, Raffaele Calzini, dopo aver letteralmente distrutto il contenuto e la regia del film, si lanciava in lodi sperticate per la polifonia dialettale degli attori, cioè per il loro accento regionale. Un altro dato che attesta la supremazia del parlato sulla recitazione, resa attraverso le immagini, è quello inerente ai finanziamenti dei primi film sonori. Pochi ricordano che i primi film sonori italiani furono prodotti dalla Italoton Film Production di Hollywood, società fondata con capitali liberamente versati da emigrati italiani e destinati a produrre solo film sonori in lingua italiana. Questo al fine di stabilire attraverso il cinema sonoro una sorta di divertente comunicazione nella lingua della madre patria tra tutti i nostri immigrati nelle Americhe. È evidente che una simile prevalenza dello spettacolo nello spettacolo sul contenuto dello spettacolo stesso dovesse iscrivere la canzone tra gli ingredienti principali del nuovo cinema. Non occorreva nessuna genialità particolare per sfruttare il fascino del sonoro, costringendo gli attori a cantare anziché a recitare. Le canzoni inserite nella trama di un film era, di per sé stessa, spettacolo nello spettacolo. D'altronde l'America, maestra in fatto di cinematografia, aveva dato l'esempio con quel cantante pazzo che già abbiamo citato. Questa è la principale spiegazione tra il matrimonio precoce tra cinematografo e canzone, matrimonio che in origine, ossia all'epoca delle canzoni inserite in questo disco, dette frutti assai diversi da quello che possiamo immaginare oggi. Di qui il carattere unitario delle quattro canzoni raccolte, ad esempio per tutti validissimi di un genere ormai desueto. Le canzoni di allora dedicate al cinema quindi non aggiungevano nessun contenuto al film,

e gli attori si chiamavano Dria Paola, Elio Steiner, Umberto Sacripanti, Olga Capri, Camillo Pilotto, nomi ad eccezione di quello di Pilotto che oggi dicono sai ben poco, sbiaditi come sono nella memoria. Il film piacque molto ai critici e non solo perché era tratto da un lavoro di Luigi Pirandello ormai sul punto di vincere il premio Nobel. A proposito della parte sonora del film, Calzini scrisse: il regista ha saputo tenere la giusta misura tra il sonoro e il parlato. Alcuni effetti di sonorità, per esempio lo scroscio delle onde, il fragore del treno, completano e chiarificano gli stati d'animo. Il motivo della canzone, sostituito come leitmotiv al ricorrere di uno stesso pensiero in ambienti diversi, sviluppa il progresso psicologico dell'intreccio. Accadeva così grazie al cinema che il significato di una canzone venisse studiato, analizzato, apprezzato da parte di una critica intellettuale spesso rigorosa, che mai si era occupata di musica leggera e che contribuiva quindi ad alzare il livello del prestigio della canzone stessa, il che spronava autori, musicisti e cantanti a migliorare la qualità dei propri prodotti. Non solo, ma essendo il sonoro, la canzone, come abbiamo detto, ingrediente essenziale della produzione cinematografica di quegli anni, gli attori erano costretti a improvvisarsi cantanti e viceversa. Da questo pasticcio uscirono molti prodotti spuri, ma quelli che rimasero nella memoria furono invece, e lo sono ancora oggi, meritevoli di ogni attenzione. Alberto Rabagliati, attore protagonista di Sei tu l'amore, il primo sonoro destinato all'Italia, ebbe tanto successo in quel film da conquistare l'attenzione dei produttori americani che volevano addirittura sostituire Rodolfo Valentino. E lo stesso Rabagliati avrebbe lasciato un segno ben preciso nella storia della canzone italiana. Ma con destini ben più solenni di quelli di Rabagliati, emerse dal cinema negli anni immediatamente successivi al 1930 un altro attore cantante di alto prestigio, Vittorio De Sica, artefice del successo della più famosa tra le canzoni di questo disco, Parlami d'amore, Mariù.

canzone Parlami d'amore Mario era inserita nel film di Mario Camerini Gli uomini che mascalzoni. Vittorio De Sica era nel film il mascalzone numero uno. La sua fu un'interpretazione pregevole, anche se non paragonabile a quelle che l'attore avrebbe dato in seguito. Ma anche qui è difficile stabilire se fu De Sica a rendere celebre la canzone Parlami d'amore Mariù, Mariù era l'attrice poi Lia Franca, e se fu la canzone a regalare a De Sica quell'improvvisa popolarità che in seguito gli avrebbe ingigantito con, che gli avrebbe ingigantito con le interpretazioni drammatiche e soprattutto con la regia. La canzone sembrava fatta apposta per essere cantata da un tipo come era allora Vittorio De Sica, un tipo sicuramente non bello, anzi allampanato e con le guance infossate, con i denti lunghi e scintillanti così da stampare nella memoria degli spettatori perfino l'ombra di un suo sorriso. La canzone in sé era abbastanza bella, ma senza inflessioni garbate, ironiche, che seppe conferire ad essa Vittorio De Sica, inflessioni che poi furono riprese da molti altri interpreti. Forse non sarebbe rimasta così a lungo e con radici così salde nella storia della musica leggera. Era ed è una canzone d'amore appassionata a mezza via tra due stili del recente passato, quello della melanconia amorosa e quello della passione ardente. Anzi, si potrebbe dire che Parlami d'amore Mariù fondava questi due stili, il mascalzone per il quale era stata scritta, un poveraccio, un romantico con aspirazioni truffaldine innamorato della semplice Mariù, si rivolgeva alla sua ragazza frugando nel vocabolario del passato, perciò usava parole come magliarda, concetti come quello di sparire nel gorgo profondo con te e perfino versi liberamente tratti da celeberrimo scettico blues degli anni venti. Ma che mi importa se il mondo si burla di me? Ora Vittorio De Sica, con la sua aria da amabile truffatore, da pelandrone incapace di restare tale a lungo, sapeva esprimere tutto il sapore di una canzone così composta, conferire ad essa, al di là delle parole, con sapore di confessione, impacciata ma schietta, che avrebbe stordito l'entusiasmo le spettatrici degli anni 30. Ed altre, ancora oggi, Vittorio De Sica è amato da noi non più giovani, per quella sua aria tra sbarazzina e trombonesca, che gli seppe darsi per la prima volta cantando Parlami d'amore Mariù. Gli uomini che mascalzoni era il terzo film interpretato da Vittorio De Sica dopo Segretaria per tutti e Due cuori felici. Nei primi due non aveva eccesso, non era stato neppure in grado di decidere con fermezza quale avrebbe dovuto essere la sua carriera, se quella di cantante o quella di attore di teatro o quella di attore del cinema o tutte e tre le cose insieme oppure quella di ragioniere, perché questa in fondo era ancora la qualifica più precisa di Vittorio De Sica. Prima che cantasse per lo schermo Parlami d'amore Mariù. Quasi napoletano d'origine nacque a Sora Vittorio De Sica, trascorse l'adolescenza a Roma, in un quartiere elegante vicino alla chiesa di San Camillo, come egli stesso molto più tardi avrebbe scritto. Giocando all'oratorio della chiesa di San Camillo, Vittorio De Sica fu scelto dal curato per cantare l'Ave Maria di Gonon durante la messa domenicale. Pare che abbia avuto successo, un successo naturalmente limitato ai fedeli della parrocchia, che si congratulavano con il ragazzo tanto magro, tanto deperito, ma dalla voce così appassionata. A quell'epoca Vittorio De Sica aveva poco più di 10 anni, ne aveva 12 quando tuonò il primo cantante della Grande Guerra. Ma ne aveva 15 nei giorni in cui parve che per l'esercito italiano tutto fosse perduto dopo la disfatta di Caporetto. Cantava ancora per la parrocchia di San Camillo e, poiché presso l'ospedale di San Camillo venivano ricoverati soldati feriti, reduci dal fronte, Vittorio De Sica fu chiamato, insieme con alcuni coetanei, a consolare con canzoni napoletane il dolore dei feriti. Nei giorni di Caporetto, racconto lo stesso De Sica, mi chiesero di interpretare dei canti militari. Non scorderò mai la commozione patriottica che ci assalì tutti quanti. Merita ricordare a questo punto che molti anni più tardi, ormai celebre come regista, anche come oltre che attore, Vittorio De Sica fu chiamato a interpretare nel film Addio alle armi la figura di un ufficiale ingiustamente fucilato dagli stessi italiani per un presunto comportamento vile durante la ritirata di Caporetto. Finita la guerra, Vittorio De Sica continuò negli studi che gli erano stati assegnati dal padre, quelli di ragioneria. Diplomatosi quindi dovette compiere il servizio militare e fu proprio quell'obbligo a condurlo verso le scene. Ecco come.
C'era un coetaneo per gli uomini nati nei primi anni del Novecento che in un modo o nell'altro entrò nell'esistenza di tutti loro, non solo simbolicamente. Un uomo che per diritto di nascita e per esuberanza vitale fu per lungo tempo l'ospite d'onore, diciamo così, degli spettacoli più famosi di allora e, di conseguenza, entrò nelle biografie di tutti gli interpreti più famosi che debuttarono allora. Quest'uomo era il principe ereditario Umberto, di 3 anni più giovane di Vittorio De Sica. Il principe Umberto fu aggregato allo stesso battaglione di cui faceva parte De Sica. Arrivò più tardi e naturalmente fece una carriera molto più rapida. Entrò come sergente e diventò capitano. Per festeggiare la sua nomina, il battaglione dette una festa e uno spettacolo. Per lo spettacolo fu consultato il granatiere De Sica Vittorio. E questi propose: recitiamo Addio giovinezza e io sarò il protagonista. Non fu una proposta causale. Addio giovinezza era il testo recitato dai sentimenti nostalgici che avrebbe prodotto canzoni come Signorinella, canzoni cioè a mezza via tra il sorriso rassegnato e la confessione di un'intima infelicità, canzoni infine che parevano il preludio studiato per un'apparizione sul palcoscenico di un personaggio come Vittorio De Sica. Il giorno prima della recita l'attore fu sorpreso con il fucile sporco e condannato da un colonnello a 30 giorni di prigione. La pena gli venne rinviata di 24 ore affinché il principe potesse godersi lo spettacolo. Nel dopoguerra, Vittorio De Sica, appassionato di teatro, cominciò a pensare seriamente di utilizzare il diploma di ragioniere e fece domanda dell'assunzione alla Banca d'Italia. Ma ecco come un amico si offrì di presentarlo a Tatiana Pavlova e la grande attrice lo scritturò nella propria compagnia. Non si trattava in realtà di una vera e propria scrittura, poiché per la sua parte porgeva il cappello alla protagonista di Sogno d'amore di Kossorotov, senza spiaccicare una sola parola. De Sica quindi non pigliava nemmeno una lira, ma questo bastò a convincerlo ad abbandonare ogni proposito bancario e ad affrontare sul serio il teatro. Lo tradirono lì per lì i tempi. Il cosiddetto teatro vero entrò in crisi proprio quando Vittorio De Sica incominciò ad interpretare parte di qualche rilievo. Al teatro vero, la gente in quell'epoca cominciò a preferire il teatro leggero, fatto di spettacoli brevi, ironici, evasivi. Per campare, De Sica entrò in questo settore e si accorse che recitare non gli sarebbe bastato. Dovette improvvisarsi cantante e la sua prima canzone fu Ludovico. La canzone era sciocca, ma ebbe grande successo nell'Italia di allora, annoiata com'era di cose seriose e parate militaresche. Il successo musicale di questa canzone diede una buona popolarità e mi chiuse le porte del cinema, avrebbe raccontato più tardi lo stesso De Sica. Ma subito al di là delle porte del cinema, Vittorio De Sica avrebbe incontrato Mariù e soltanto allora l'attore cantante sarebbe diventato famoso. Abbiamo accennato a proposito della carriera di Vittorio De Sica a una crisi del teatro vero, cioè quello drammatico serio, a vantaggio del teatro leggero. Alcune delle ragioni di questa crisi vanno ricercate nel superficiale benessere che dall'inizio degli anni 30 cominciava a prospettarsi ai ceti medi italiani. Il benessere, si sa, soprattutto quando è da lungo atteso, ha come conseguenza immediata un certo disdegno dei problemi angosciosi, sia pure posti sotto forma di spettacolo. Altre ragioni che fecero propendere il gusto del pubblico verso lo spettacolo evasivo, ironico o chiaramente comico, germinarono dall'incipiente noia per la seriosità della vita ufficiale, per la disciplina ferrea imposta dal governo di allora a tutto il popolo, per il divieto assoluto di parlare liberamente delle cose che non andavano in Italia. La comicità è, e come sempre è stata, la valvola di sfogo dei popoli ufficialmente repressi. Così, nell'Italia di allora, mentre nasceva il teatro da camera, il cabaret, un altro genere di spettacolo non inedito ma sicuramente rinnovato prendeva piede, il cinema comico. Mentre il cinema ufficiale si apprestava a celebrare la romanità con noiosi drammoni del tipo Scipione l'Africano, il cinema di cassetta andava alla caccia di nuovi comici, di comici puri, che fecero ridere gli italiani con minore impegno politico dei film di Charlie Chaplin. Persino il grande Petrolini con Nerone tentò questo genere, ma non ebbe una grande fortuna. Ebbe fortuna invece, e all'improvviso, un giovane attore che aveva cominciato recitando tragedie nelle filodrammatiche, poi aveva studiato canto, aveva tentato la via della rivista e si era imposto all'attenzione dei critici come uno dei personaggi più singolari del nostro teatro leggero. Quell'attore si chiamava Erminio Macario.
Benché cantasse in proprio, e tutt'altro che male, Erminio Macario non meriterebbe un posto nella storia della canzone se, come attore protagonista, non avesse interpretato 40 e più film e se alcuni di questi suoi film non avessero lanciato tra il pubblico canzoni rimaste nella memoria. Questo accade soprattutto agli inizi della sua carriera e qui vale il discorso che abbiamo già fatto sull'importanza, da alcuni intesa come necessità assoluta, di una canzone inserita nel sonoro del film. Macario Lita, certo, la più nota delle canzoni legate a Macario, è l'unica ispirata al suo nome. Era il motivo musicale del film Il pirata sono io. Una vivace satira delle esagerazioni contenute nella storia di avventura. Questo nel rapporto tra canzone e cinema, Macario Lita presenta almeno un altro aspetto interessante. È un'amabile presa in giro di tutti i motivi retorici della canzone passionale, con avventure esotiche della canzone degli anni 30. Se, come abbiamo detto, Parlami d'amore Mariù è una ripresa appassionata e appena venata di ironia di quei motivi, Macario Lita è una palesemente uno sberleffo alla loro memoria.

Non so capir, tu mi fai morir se mi guardi appena. Fai tremare il cuor pur al toreador che va nell'arena. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è, oh ma cariolita. Pur il toro ahimè ti sospira.

Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

sarai piccola, ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2 ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono, si intitola Fireflies. Ripilogo il tutto: Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di The Edge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Un bel pezzo di Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. Echo and the Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

è uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione, nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959. Riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo, un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come

0: Wave.
1: Molto belle queste chitarre etere degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'Isola di Wight. Le Wight Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale, hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wight Leg.

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tooth era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacklin, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro. In particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacklin.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo il 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia del Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds, sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. Il tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks. In questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend. La canzone si intitola Breakfast. Every day.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again, Bradleys.

Wave. Bel pezzo targato Buradlis del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedel con $2 Pistol dal suo nuovo album, per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese. Rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il primo dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star, Real Numbers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questo era uno dei brani iconici degli anni 2000, l'abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026. Loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantatrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle Rocket, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Starter Car, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Oaks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Olson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Oaks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Il tipico sound dei J-Hawks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppi Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Ginte Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Baltazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

Sintetizzatori caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning. Jay Bernard, questo artista belga, famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scape Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

0: Il meglio della musica rock.
1: Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: le 11 e 32 minuti. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Eccoci qua, ragazzi, ben sentiti dal vostro Luca Becchietti, dai microfoni del Luca Becchietti Show. 55 minuti come sempre di super musica ed iniziamo subito con Calvin Harris.

0: Luca Vecchietti Show. Questo era Blessing.
1: Disco Fever 70-80.
0: Andiamo indietro nel tempo agli anni 70 insieme alle Sister Sledge e ci presentano We Lost in Music. Buona musica, amici, e buon divertimento.

0: Reach Out.
1: Luca Vecchietti Show.
2: Ed ora abbiamo sul nostro palco la super sexy Ariana Grande che ci presenta The Boy.

la mitica Sara Reeves con la sua Cloud 9, sempre sulla cresta dell'onda. Abbiamo già pronto però The Weeknd con Take My Breath. More music.

0: è mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: L'anno dopo esce la nuova 500 tetto apribile. Si cerca di migliorare l'abitabilità posteriore, che limita un po' il successo dell'auto. Vengono ricavati dal pianale due pozzetti a vantaggio degli occupanti della panchetta. Si modifica il tetto introducendo, lungo la metà posteriore, una copertura metallica comprendente il lunotto, che diventa finalmente di vetro. La potenza del bicilindrico raggiunge i 16,5 cavalli e viene offerta a 435.000 lire. Nel 1959 in Italia entra in vigore il nuovo codice della strada e anche la piccola di casa Fiat deve adeguarsi a nuovi parametri di omologazione. Si eliminano le prese d'aria sotto i proiettori anteriori per ospitare le luci di posizione e di direzione e anche sui lati c'è un nuovo ripetitore delle frecce di forma circolare. Due anni più tardi, nel 1960, l'offerta cresce ancora. Debutta infatti la 500D, che si distingue per un leggero ma attaccato aggiornamento estetico ed eredita il motore della Sport, ma con 17,5 cavalli. Soprattutto sembra finalmente convincere i più scettici sugli accessori e il comfort offerti dalla City Car torinese. Ora il bordo imbottito nel sottoplancia protegge le ginocchia dei passeggeri. Anche le alette parasole sono imbottite, ci sono il portacenere e il lavavetro. Il sedile posteriore è ribaltabile. Per averla ci vogliono 450.000 lire. Il successo è enorme. La vogliono tutti, il viaggiatore di commercio e la mamma, le coppie giovani e l'operaio, gente che magari non aveva avuto mai un'automobile prima.
0: Tra il 1959 e il 1960 continua il restyling estetico della 500, con l'uscita di nuovi modelli ai quali si aggiungono ulteriori strumentazioni e accessori per migliorare abitabilità e prestazioni. Ma sentiamoci ora proprio un brano del 1960. Questo è il re del rock and roll con Stuck on You. Ecco a voi Elvis the Pelvis in Memphis.

0: because
1: so... Sfatiamo un falso luogo comune. Non è assolutamente vero che gli appassionati della Fiat 500 siano per forza uomini e di una certa età. Ascoltiamo la testimonianza di una giovane donna con questo hobby per il restauro delle mitiche Fiat 500.
2: Mi chiamo Giovanna, ho 23 anni e il mio sogno è restaurare auto d'epoca. E ho iniziato a entrare in questo mondo del restauro delle auto d'epoca con una 500, una Fiat 500 del 67 che ho già restaurato. E non era nata con questo intento, l'avevo comprata perché mi ero innamorata di come fosse questa macchina e con i soldi che avevo non potevo permettermene una in buone condizioni e allora ne ho presa una distrutta che non partiva, non frenava ed era tutta arrugginita. E piano piano, guardando su internet invece, ho capito che forse studiando sarei stata in grado di farlo. E la cosa bella è che è semplicissima. Ciò che si apprezza veramente della 500 è la semplicità che c'è dietro e proprio la tecnologia che ha all'interno. Quindi il modo in cui, cioè il lavavetri terzi cristalli, il modo in cui funziona il riscaldamento, è tutto molto a portata di tutti. Ho iniziato questo progetto di restauro di una Fiat 500 del 68 e ho intenzione di restaurarla integralmente documentando tutto il processo e per poi postarlo su YouTube e sui vari social sperando che possa essere d'aiuto a qualcuno che vuole fare la stessa cosa. Grazie a tutte le conoscenze che vengono divulgate su internet riguardo a come si restaura una Fiat 500 in particolare, che è una comunità enorme, sono riuscita a imparare da zero, da che non sapevo niente, come si restaura un'auto. Ciò che è veramente importante per quanto riguarda le auto d'epoca ed è un qualcosa per cui oggi bisognerebbe avere molta più attenzione di quella che c'è adesso è l'interesse storico che c'è dietro questi mezzi. C'è un passaggio generazionale soprattutto per quanto riguarda i carrozzieri, i meccanici e fra pochi anni non ci sarà più chi ha lavorato su queste auto quando era piccolo ed ha imparato ad aggiustare queste auto che sono molto particolari, sono molto diverse dalle auto di oggi ed è una vera e propria arte restaurarle. Solo negli ultimi anni si sta capendo questa necessità.
1: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata. Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: Sono le 12, è l'ora di Liscio sul Sillaro.
1: Liscio sul Sillaro.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: emozioni continuano e continuano. Beh, voi lo sapete che la Romagna è... cos'è?
1: Il maestro Franco Bergamini.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
5: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
6: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
7: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
8: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Sono le 13:08.
10: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
11: Le signore ricevono.
12: È amore o solo cattivo gusto?
11: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
12: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Eccoci qui, carissimi amici. Questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Cummings è un chitarrista che nella sua carriera ha avuto una occasione irripetibile, quella di incidere un disco al Musical Shoals in Alabama, luogo mitologico del Southern Music e dell'intreccio tra radici bianche e nere. Cummings è l'ultimo di una lunga serie di guitar hero abbagliati dal mito di Steve Ray Vaughan, impossibile non certificare questa sua totale dipendenza con il suo blues erettico da forti connotati rock e ben intenso. Questa è Where Did I Go Wrong, Albert Cummings, qui a Me and Blues.

mentre Jimmy Vivino ha riunito la sua band, i Black Italians, per una memorabile sessione di registrazione in due serate al Lemon Helm Studios di Woodstock, New York. I Black Italians si sono fermati a New York. Vivino iniziò ad attrarre musicisti locali e nazionali desiderosi di partecipare a jam improvvisate in quello che lui descrive come blues del terzo mondo con lo swagger di New Orleans. Animalism è un brano famosissimo di Jimmy Vivino e The Black Italians qui a Mean Blues.

performance energiche e melodie orecchiabili ed i riff di reed chitarra caratterizzati da Slim. Questa è Sonny Road Blues, Magic Slim and the Teardrops, qui a Me and Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jam Pick Jack Flash è nata nel 1968 ad opera dei Rolling Stones, pubblicato poi per la prima volta su 45 giri. Il brano ebbe un grande successo, tanto da guadagnarsi la prima posizione nella classifica di vendite in Inghilterra e la terza in quella americana. Il pezzo ha un'ottima resa in concerto, tanto da essere la canzone più suonata dal vivo dai Rolling Stones nella loro storia. Jumping Jack Flash, qui a Mia Blues.

Se si vuole celebrare la musica libera guidata dalla voce stellare di Paul Rogers e se si vuole che questa celebrazione venga registrata e firmata, meglio che sia uno spettacolo tutto esaurito alla prestigiosa Royal Albert Hall. Free Spirit è stato registrato nel maggio del 2017, ultima data del tour di successo di Paul Rogers. In quell'anno il concerto era stato realizzato per celebrare i 50 anni di una delle più grandi rock band britanniche degli anni 70. I Free, dove Rogers e Kossoff sono stati i due trainatori. Anche se non ci sono più i compagni di un tempo, Paul Rogers continua ad essere uno dei più micidiali cantanti blues rock. Questa è la bellissima Be My Friends, Paul Rogers, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dr. John è stato il re riconosciuto di New Orleans, l'artista che ha più contribuito a diffondere universalmente quella musica meticcia mista di blues, jazz, funk, soul. Istronico e finissimo pianista, cantante dalla voce nasale ed evocativa, è stato il messaggero di sonorità calde ed eccitanti. Nel suo calderone c'era posto per ingredienti vari, miscelate a dovere. Ha cercato un suo stile particolare, in grado di influenzare moltissimi musicisti come Eric Clapton, Mick Jagger e Van Morrison. Questa è la famosa Huge Work. Per voi, Dr. John, a Me and Blues.

Mentre Wim Bischoff con l'album The Blues Roll On, uscito nel settembre del 2008, rende omaggio a musicisti che lo hanno aiutato ad iniziare la sua vita artistica. Insieme a lui compaiono grandi nomi del blues come B.B. King, Warren Hayes, Derek Trucks, James Cotton, King Wilson, Tommy Castro e Johnny Mathe. Bischoff si occupa principalmente della parte vocale con l'aiuto spesso di Nemeth. In I Found Out vediamo Bischoff, James Cotton, Johnny Mathe e Angela Straley insieme. Un brano incredibile per voi, Elvin Bischoff, qui a Me Blues.

fin da quando fondò nel 1967 i Roomful of Blues, la band tuttora in attività, Robby Ladd ha messo a frutto la lezione del suo idolo T-Bone Walker, forse il primo dei grandissimi guitar heroes. Con Three Colored Eatratman Blues ha radunato più ospiti di quanto io possa ricordare su qualsiasi CT negli ultimi anni. 18 canzoni e 70 minuti di pura gioia incontaminata. Robby Ladd mette in mostra i suoi punti di forza, che sono formidabili, direi. Questa è Someday After Whale, è un vecchissimo brano di Freddie King qui a Mia Blues.

0: Sono le 14.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

are saving lives. Call the 1-800 number. We see you, sinner. You need

0: Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: le 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2.30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
2: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale citando fonti dell'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
3: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto militare di Insk e un obiettivo nel Mar Nero. Nel consueto messaggio serale, Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Facciamo il possibile affinché la guerra non resti l'unica opzione per il dopo.
2: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrene, a Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
3: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.
2: Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
7: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, diverse le problematiche da segnalare. Partiamo con la tangenziale ovest di Milano, dove per un mezzo pesante che ha preso fuoco è chiuso il tratto tra Pavia Rozzano e Assago in direzione di Bologna. Ci sono code circa 9 km a partire da Cusago Bisceglie. In direzione opposta, code per curiosi dal bivio per la Milano-Bologna a Quinto De Stampi. Inoltre, chi si trova sulla A7 Milano-Genova non può entrare in tangenziale ovest in direzione di Bologna. Sulla A8 dei Laghi, per un incidente, chiusa per chi proviene da Milano l'uscita di Cavaria. Incidente anche sulla tangenziale sud di Torino, con incolonnamenti tra le uscite di Stubinigi e Drosso in direzione della tangenziale nord. Altro incidente sulla A13 Bologna-Padova, con incolonnamenti tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Incidente anche sulla Roma-Napoli, con code per 4 km tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma. Incidente anche a Roma sulla carreggiata interna del raccordo anulare. Ci sono al momento code dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Trafficata infine la 30 Caserta Salerno, con code da Mercato San Severino a Salerno Centro. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Just Train in radio per questa settimana. Cominciamo con un sassofonista russo 61enne, oggi lui è Igor Butman con Nostalgia.

E questa era Nostalgia per il sassofonista russo, poi con esperienze importanti negli Stati Uniti, e in questo disco come Nostalgia appunto troviamo anche artisti americani, registrato nel 1997 per Igor Butman. Lui invece è un giovane cantante che si muove con abilità fra soul e jazz, si chiama Jesse Gold, originario di Toronto. Lo ascoltiamo con questo brano intitolato Only You, Jesse Gold.

Jesse Gold, giovane artista canadese con questa Only You, singolo del 2024 su Just Rain. E adesso una realtà tedesca di ottimi artisti rivedono a loro modo un classico ormai soul dance di una celebre formazione francese come Daft Punk del 2001, e non poteva che essere una versione piuttosto curiosa di Harder, Better, Faster, Stronger, Rundfunk Tanz Orchestra Herrenfeld.

0: like it's never over.
1: Ciao, sono Marta e anche da Grosseto ascolto Jet Train.

il sound anni 70 di una formazione americana di Detroit, fondata nel 1964. Sono The Dramatics. Questo è un estratto del loro primo album, come Watch See Is Watch Get, omonimo album dell'epoca, Dramatics su Just Train. Il jazz sofisticato è una ballad famosissima con voce pianoforte, e abbiamo ospite in questo caso Serena Brancale con Bewitched, Bothered and Bewildered.

0: Serena Brancale.
1: Serena Brancale si conferma un vero talento, pianista e cantante di altissimo livello artistico, e questa era una sua performance dal vivo con un classico di Richard Rodgers e Lawrence Hart, un brano come Bewitched, Bothered and Bewildered, brano scritto per un musical degli anni 40 come Pal Joy.

Dalla Florida arriva il suono di tre artisti come il rapper cubano Chima Funk con il fondatore di un'orchestra di Miami come la Nudec Ensemble, lui è Giacomo Bairos e anche Sam Hyken insieme in questa performance come Me Voi, che mischia un po' diverse cose fra afrobeat, jazz, musica latina, una bella contaminazione sicuramente per questo brano di qualche tempo fa, 2020, Me Voi.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Sono le 16 e 28 minuti.
6: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
7: Le signore ricevono.
8: È amore o solo cattivo gusto?
7: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
8: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: simpatici italiani. La terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo!

0: Radio.it.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 17:03.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Sull'Autosole code per il traffico intenso in prossimità del bivio per l'auto Brennero provenendo da Bologna verso Milano. Traffico intenso anche sulla A14 Adriatica con code a tratti tra Cattolica e Bologna San Lazzaro in direzione di Milano. Proseguono i lavori sulla A15 Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni con possibile formazione di rallentamenti e code. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
6: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Parlano per me le mani fredde congelate, da quando le tue quel giorno le

0: sospesi.
1: Parlano per me,
2: parlano per te,
1: parlano per te,
2: parlano per me,
1: parlano per noi,
2: parlano di noi,
1: parlano di noi,
2: parlano per noi,
1: parlano per me,
2: parlano per te,
1: parlano per te,
2: parlano per me,
1: parlano per noi,
2: parlano di noi,
1: parlano di noi.

0: sospesi.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usa.

Eccoci qui, carissimi amici. Questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Cummings è un chitarrista che nella sua carriera ha avuto una occasione irripetibile, quella di incidere un disco al Muscle Shoals in Alabama, luogo mitologico del Southern Music e dell'intreccio tra radici bianche e nere. Cummings è l'ultimo di una lunga serie di guitar hero abbagliati dal mito di Stevie Ray Vaughan. Impossibile non certificare questa sua totale dipendenza con il suo blues elettrico da forti connotati rock e ben intesi. Questa è Where Did I Go Wrong, Albert Cummings, qui a Me and Blues.

Mentre Jimmy Vivino ha riunito la sua band, i Black Italians, per una memorabile sessione di registrazione in due serate al Lemon Helm Studios di Woodstock, New York. I Black Italians si sono fermati a New York. Vivino iniziò ad attrarre musicisti locali e nazionali desiderosi di partecipare a jam improvvisate in quello che lui descrive come blues del terzo mondo con lo swagger di New Orleans. Animalism è un brano famosissimo di Jimmy Vivino e The Black Italians qui a Mean Blues.

Mentre Magic Slim è stato un leggendario cantante e chitarrista blues americano, nato nel Mississippi, si trasferì a Chicago negli anni 50 per intraprendere la carriera musicale. Noto per la sua potente chitarra e la sua voce sola, lo stile di Slim fu fortemente influenzato dal classico blues di Chicago. The Teardrops era il nome della band di supporto di Magic Slim. Era un gruppo affiatato di musicisti che fondeva il blues tradizionale con elementi contemporanei. La loro musica era caratterizzata da performance energiche e melodie orecchiabili e di riff di re di chitarra caratterizzati da Slim. Questa è Sonny Rhodes Blues, Magic Slim and the Teardrops, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jam Pick Jack Flash è nata nel 1968 ad opera dei Rolling Stones e pubblicato poi per la prima volta su 45 giri. Il brano ebbe un grande successo, tanto da guadagnarsi la prima posizione nella classifica di vendite in Inghilterra e la terza in quella americana. Il pezzo ha un'ottima resa in concerto, tanto da essere la canzone più suonata dal vivo dai Rolling Stones nella loro storia. Jumping Jack Flash, qui a Me and Blues.

Se si vuole celebrare la musica libera guidata dalla voce stellare di Paul Rodgers e se si vuole che questa celebrazione venga registrata al firmata, meglio che sia uno spettacolo tutto esaurito alla prestigiosa Royal Albert Hall. Free Spirit è stato registrato nel maggio del 2017, ultima data del tour di successo di Paul Rodgers. In quell'anno il concerto era stato realizzato per celebrare i 50 anni di una delle più grandi rock band britanniche degli anni 70. I Free, dove Rodgers e Kossoff sono stati i due trainatori. Anche se non ci sono più i compagni di un tempo, Paul Rodgers continua ad essere uno dei più micidiali cantanti blues rock. Questa è la bellissima Be My Friends, Paul Rodgers, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dr. John è stato il re riconosciuto di New Orleans, l'artista che ha più contribuito a diffondere universalmente quella musica meticcia mista di blues, jazz, funk, soul. Istronico e finissimo pianista, cantante dalla voce nasale ed evocativa, è stato il messaggero di sonorità calde ed eccitanti. Nel suo calderone c'era posto per ingredienti vari, miscelate a dovere. Ha cercato un suo stile particolare, in grado di influenzare moltissimi musicisti come Eric Clapton, Mick Jagger e Van Morrison. Questa è la famosa Huge Work. Per voi, Dr. John, a Me and Blues.

Mentre Wim Bischoff con l'album The Blues Roll On, uscito nel settembre del 2008, rende omaggio a musicisti che lo hanno aiutato ad iniziare la sua vita artistica. Insieme a lui compaiono grandi nomi del blues come B.B. King, Warren Hayes, Derek Trucks, James Cotton, King Wilson, Tommy Castro e Johnny Mathe. Bischoff si occupa principalmente della parte vocale con l'aiuto spesso di Mathe. In I Found Out vediamo Bischoff, James Cotton, Johnny Mathe e Angela Stradley insieme. Un brano incredibile per voi, Erwin Bischoff, qui a Me Blues.

Fin da quando fondò nel 1967 i Roomful of Blues, la band tuttora in attività, Robbie Ladd ha messo a frutto la lezione del suo idolo T-Bone Walker, forse il primo dei grandissimi Guitar Heroes. Con Three Colored Eastman Blues ha radunato più ospiti di quanto io possa ricordare su qualsiasi CD negli ultimi anni. 18 canzoni e 70 minuti di pura gioia incontaminata. Robbie Ladd mette in mostra i suoi punti di forza, che sono formidabili, direi. Questa è Someday After Whale, è un vecchissimo brano di Freddie King qui a Mia Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, diverse le problematiche da segnalare. Partiamo con la tangenziale ovest di Milano, dove per un mezzo pesante che ha preso fuoco è chiuso il tratto tra Pavia Rozzano e Assago in direzione di Bologna. Ci sono code circa 9 km a partire da Cusago Bisceglie. In direzione opposta, code per curiosi dal bivio per la Milano-Bologna a Quinto De Stampi. Inoltre, chi si trova sulla A7 Milano-Genova non può entrare in tangenziale ovest in direzione di Bologna. Sulla A8 dei Laghi, per un incidente, chiusa per chi proviene da Milano l'uscita di Cavaria. Incidente anche sulla tangenziale sud di Torino, con incolonnamenti tra le uscite di Stubinigi e Drosso in direzione della tangenziale nord. Altro incidente sulla A13 Bologna-Padova, con incolonnamenti tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Incidente anche sulla Roma-Napoli, con code per 4 km tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma. Incidente anche a Roma sulla carreggiata interna del raccordo anulare. Ci sono al momento code dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Trafficata infine la 30 Caserta Salerno, con code da Mercato San Severino a Salerno Centro. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

una sera di miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la

una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

annunciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 4 minuti. Sono le 20.
1: 4 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: avanti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniel's. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi, più fradici che fragili. Prima che il sole spunti, ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

0: siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, orgogliosamente in AM. The Best Of, Sogni di Provincia, ogni sabato alle ore 21.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: MRC, the best of, il meglio di Licenza Media.
1: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
2: Hi guys, ed eccoci qua per una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, con Sergio La Croce, qui dal cuore di Castel San Pietro Terme, esattamente in via Cavour 4, effetto acquario come sempre, paura di nessuno. Si parte per un nuovo percorso musicale che questa sera sarà un percorso di sensazioni, ma anche un percorso realistico. Mi sono fatto tutto un trip mentale e spero che vi possa piacere. Ma prima di fare tutto questo, partiamo con quello che è il nostro discorso. Vi rinnovo immediatamente quello che è il discorso delle nostre frequenze. In onde medie 711 e 1098. Mentre per ascoltarci in streaming partirei immediatamente dal sito della radio, quindi www.mrc radio, oppure potete avvalervi delle nostre due app classiche, MRC Media Radio Castellana, ottima su Android senza problemi, o il radio aggregator FM World, che ci permette di spaziare fin dalle prime volte che ci siamo affacciati a questo meraviglioso mondo della radiofonia. E poi abbiamo tutti altri tipi di diavolerie, quindi Alexa e quant'altro. Chiedete a questo device di indirizzarvi immediatamente sulla nostra modalità. Chiedete, mettimi su MRC e subito partirà la magia, vi convoglierà su quelle che sono le nostre onde medie. Vi ricordo immediatamente anche le pagine social, dove poi avremo la pubblicazione del podcast, quindi su Facebook Licenza Media Accademia di Musica e Parole, fra qualche giorno ci sarà il podcast di questa puntata, oppure altri contenuti li potete trovare su Licenza Media, pagina di Instagram. Bene. Questo è quello che vi ho detto. Allora, la puntata di questa sera ha un titolo altisonante, Lovely Cover Songs. Mi è venuto in mente durante il weekend. Cosa succede? Chiaramente sono a casa, guardo delle repliche, così mi sono imbattuto in alcuni contest musicali, alcuni talent, e nella fattispecie guardavo X Factor, dove i giudici parlano spesso di devi entrare nella canzone, devi farla tua, l'interpretazione, devi ballare, devi muoverti. Allora ho ragionato su questa cosa qua e automaticamente mi è balenata in mente l'idea di fare la puntata. Ma per dare ancora più lustro a quello che è il mio ragionamento, è questo: mi sono immaginato che io sono alla trasmissione in diretta in questo momento e Giovanni e Paola, una coppia di Sesto San Giovanni che ieri è stata a Reggio Calabria al matrimonio della cugina di loro, stanno rientrando e stanno partendo, e quindi loro non sanno cosa succederà in questo viaggio, ma casualmente si imbattono nelle frequenze di MRC Radio in onde medie, quindi rapiti dalla magia di questi suoni un po' vecchio stile ma con gusto, rimangono affascinati e cominciano a seguire le canzoni, la playlist che farà parte del loro viaggio di rientro a Sesto San Giovanni. Hanno i loro bambini, è stato un weekend di bagordi e di eccessi con i pipi della zia Carolina o i peperoni imbottunati che ancora si ripropongono, ma loro stanno facendo rientro perché, come tutti, dovranno rientrare al lavoro. Bene, allora, visto che loro stanno per partire e hanno appena imbroccato la nostra frequenza, partiamo subito con una canzone bellissima che è una cover, perché questa sera tutti i brani saranno cover, ma sono tutti collegati da effetti strani, e nel loro caso è una canzone che dice: abbiamo tutto il tempo del mondo. Quindi cosa succede? Adesso ce l'andiamo ad ascoltare e poi ne parliamo un attimo. Eccola qui che arriva. Questo è un brano originario di Louis Armstrong, ma qui ce l'ascoltiamo nella versione dei Fun Loving Criminals.

sono partiti, l'auto sfreccia veloce lungo l'autostrada e i ragazzini dietro hanno smesso di fare confusione. Giovanni ripensa com'è stato il weekend, è stato incredibile, e questa canzone dei Fun Loving Criminals riprende quello che è stato il grande successo di Louis Armstrong. Pensate, questa canzone è uscita nel 1996 e, anagrammando la data, quella di Armstrong è del 69, quindi scambiando un attimo i numeretti, per un gioco strano del destino, viene fuori questo accrocchio. Comunque, la canzone recita: abbiamo tutto il tempo del mondo, infatti abbiamo tutto il tempo del mondo per farci questa puntata, ma anche affinché Giovanni e Paola coi bambini rientrino a Sesto San Giovanni con calma, in auto, gustandosi il viaggio, perché è giusto prendersi il tempo. Abbiamo tutto il tempo del mondo, abbastanza tempo perché la vita ci sveli tutte le belle cose preziose che l'amore racchiude dentro di sé. E allora Giovanni, ascoltando il testo di questa canzone, comincia a elaborare e inizia a spaziare, ripensa alla sua vita, ripensa a questi giovani che ha visto l'altro giorno che si scambiano una promessa di una certa portata. Lui, la sua bella, ha regalato il suo cuore e si accorge che è lì accanto a sé e si è addormentata, e anche i bambini si sono addormentati, per cui lui in questo momento è solo in auto, cioè loro sono con lui, ma lui è in una splendida solitudine, in uno stato ovattato che gli permette di ragionare, di fare dei viaggi interiori, gustandosi la musica. E la musica di MRC, proposta dal vecchio Sergio La Croce, questa sera è maliziosa, cerca di farlo così riflettere ancora di più, e dalle buchette della sua radio esce una canzone che è stata ripresa da un'artista italiana che si chiama Chiara Civello, e questa ragazza è uscita con questo brano inserito in un suo LP del 2014 che si intitola Canzoni, ed è una canzone interpretata assieme a un mostro sacro, perché con lei c'è Gilberto Gil, un famoso cantante brasiliano. E questa canzone ci parla di una promessa, ma anche di una riflessione di quanto sia importante la persona che è di fianco a me. E Giovanni posa lo sguardo su di lei e dice: ma io effettivamente hai veramente un peso specifico, non solo tu ma anche i bambini, cosa potrei fare io senza di voi? Non potrei vivere. E allora la canzone che vi voglio proporre è una canzone che non ha vinto Sanremo, perché ha avuto la sfortuna di partecipare nel 1965 all'edizione che è stata vinta da Bobby Solo con Se piangi se ridi. Siamo nel 1965, la canzone è Io che non vivo ed era stata presentata all'epoca da Pino Donaggio, e questa canzone qui arrivò seconda a pari merito con tutte le altre, perché all'epoca non si faceva classifica, ma questo non le impedì di avere un successo planetario in tutto il mondo e di fare effettivamente il botto, vendendo appunto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo. E noi adesso ci andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone interpretata da Chiara Civello e Gilberto Gil. Eccolo qua che arriva.

0: sei.
1: Fino all'ultima nota. Perfetto. Del resto, il pezzo era già una bomba di suo. Gli metti la voce di Chiara Civello, questa cantante estremamente raffinata, con i gorgheggi e la presenza scenica di Gilberto Gil. Ma di che cosa vogliamo parlare? Bene, vi stavo dicendo, scusate, è una selezione musicale imperniata su Lovely Cover Songs. Questa sera dalle frequenze di MRC Radio, nelle vostre auto, nelle vostre case, uscirà una playlist realizzata con tutte cover di pezzi che saranno via via spiegati e raccontati dal vecchio La Croce. Non vi nascondo, c'era una caterva di materiale, ho fatto questo percorso, ma ne avrei potuti fare altri 100.000, perché tutti gli artisti si sono divertiti, chi prima, chi dopo, a interpretare brani di altri. Ma questa sera ho cercato di mettere una selezione particolare che possa veramente dare un senso, dare una atmosfera avvolgente, che possa anche fare da sottofondo a questa coppia di persone che stanno rientrando a casa in auto dopo la loro toccata e fuga in Calabria al matrimonio della cugina. Molto bene, dicevo, Giovanni è in auto, si sa, è attento nella guida, sente la strada, il volante è forte tra le sue mani, è tranquillo, la sua compagna dorme, c'è un'atmosfera molto rilassata, lui è tranquillissimo, ma cosa succede? Si osserva, guardandosi un po' nello specchietto, si accorge che ha qualche chilo un po' nella zona addominale, i capelli non sono più quei bei ricci che aveva quando era ragazzo, lui è un uomo di quasi 50 anni, però non è più nel fiore della sua bellezza rispetto a quando era un ragazzo, mentre la sua donna, nonostante sia più matura, è ancora una bella signora. E Giovanni a quel punto continua a ripensare però ai primi tempi, quando lui la corteggiava, che faceva un po' lo stupido, la portava fuori così, ma lei era sempre incredibilmente sospettosa e non gli andavano tanto a genio i suoi amici, la sua cricca che aveva intorno, perché lei riteneva che questi lo fuorviassero, fossero ragazzi anche troppo burloni che lo portavano fuori via. E quindi c'era sempre questa vena così di sospetto, di sfiducia, e lui ha dovuto lavorare di cesello per riuscire a conquistarla. Quindi per fare questa cosa qua voglio inserire una canzone che proprio parla di questi problemi, di menti sospettose. Il grande successo arrivò nel 1962 con Elvis Presley, The King of Rock, e la canzone chiaramente è Suspicious Mind. Ma sarebbe troppo facile parlare di quella versione lì, sarebbe prevedibile, telefonato, ma noi qui a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, amiamo sorprendere, amiamo spiazzare, e quindi vi voglio proporre per questo stupendo brano la versione dei Fania and Cannibals del 1985, un gruppo britannico che in quegli anni lì, tra la fine degli 80 e metà 90, ha veramente centrato quasi tutti i dischi che ha sfornato, proprio una produzione incredibile. E questo video di questa canzone nella fattispecie è spettacolare, perché c'è questo cantante giovane che canta in primo piano. Noterete, se guardate il clip, che ha una fessura molto pronunciata fra i denti, ma al di là di questo, dietro di lui c'è il chitarrista e il bassista che fanno delle mosse stranissime. Il video è in bianco e nero e hanno dei pantaloni larghi, larghissimi, come si usava negli anni 80 con le pants, e suonando fanno delle evoluzioni con le ginocchia, con le gambe, che sono veramente quasi al limite del ridicolo, fermo restando che la canzone è comunque stupenda. Allora non perdo altro tempo e ve la metto immediatamente su, perché è una bomba e noi a far esplodere le bombe siamo maestri.

Non è possibile se tu sei così sospettosa, non è possibile, non è possibile, devi stare più tranquilla. E infatti lui, con un sorriso così che gli compare dolce sul viso, riguarda la sua compagna al suo fianco che riposa, mentre lui procede lungo la strada nel suo viaggio, così. Perché comunque finì che dagli dagli alla fine ce l'ha fatta, si è riuscito a fare apprezzare, comprendere e valorizzare.

parla altro che di una accorata richiesta di vicinanza e di sostegno proprio di fronte alle difficoltà e alle avversità che può riservare la vita. E questa canzone è diventato un classico della musica pop e soul. Questa canzone proprio decide di affrontarla e di farla una grandissima schiera di artisti. Ricorderemo fra tutti John Lennon, che ha fatto una bellissima versione, ma negli anni 60 c'era anche da parte dei discografici di allora l'intento, un orecchio molto teso a quello che arrivava da oltreoceano o dall'Inghilterra, per cui succedeva che tante canzoni dell'epoca venivano italianizzate e si procedeva rielaborando il testo, mantenendo la linea melodica, la metrica e tutto quanto, facendo diventare un pezzo inglese o americano molto molto orecchiabile anche per il pubblico italiano. E questa operazione è riuscita molto molto bene nel 1967 a Adriano Celentano, che forse è stato quello che è riuscito a incarnare meglio proprio il significato del testo originale, perché la canzone, diciamo, il testo scritto da Don Bachi per Celentano descrive proprio un amore molto potente, capace di superare una visione pessimistica di una persona che ha la notte nel cuore, cioè una persona che non riesce più a vedere un futuro, non riesce a vedere una luce, e anziché pregare un Dio in proprio inteso nel senso religioso, è una preghiera, diciamo, quasi rivolta verso se stessi, nella speranza e che l'amore possa essere la giusta fede che guarisce e salva. Per cui Celentano nel testo offre alla sua compagna la sua speranza, la sua fede nel futuro e la convinzione che anche quando tutto sembrerà perduto ci sarà sempre una possibilità di trovare una via d'uscita. E Giovanni ci ripensa un po' su e forse è andata così anche per lui. E quindi adesso ci andiamo ad ascoltare questa bellissima interpretazione, questa bellissima lovely cover song di Adriano Celentano, che si intitola in italiano Pregherò.

quanti ricordi intorno a questa canzone. Come Giovanni, anche a me tornano in mente tante cose, ad esempio il mangiadischi arancione di Manuela, una nostra amica di quando eravamo piccolini, che aveva il 45 di questa canzone, veniva giù in cortile e con le pile e tutto il pomeriggio ascoltavamo i 45, che all'epoca erano una produzione veramente massiccia. Di tutte queste canzoni che per noi ragazzini erano belle, non erano proprio per noi perché eravamo ancora un po' piccoli, ma le ascoltavamo perché passavano alla radio, si sentivano, le ascoltavano i nostri genitori e via così. Ma la questione è questa: come vi accennavo, negli anni 60 c'era proprio una grande impegno da parte delle case discografiche italiane di italianizzare dei testi. Venivano prese appunto delle melodie delle canzoni americane o inglesi e venivano trasfigurate, trasportate in metrica e lingua italiana, e ne scaturivano parecchi successi, perché all'epoca, se basta guardare la discografia degli anni 60, ce ne sono una caterva, tipo da California Dreaming, che è diventata Sognando la California, oppure il pezzo dei Procolarum, che è diventato Senza luce dei Dick Dick, insomma tante tante cose, oppure Homburg, sempre dei Procolarum, è diventata un grandissimo successo dei Camaleonti, E lei che mi manca, si intitolava, insomma si riusciva a creare una situazione molto molto bella. Ma la cosa viceversa capitava anche da altre parti. Quando le canzoni italiane facevano il botto, anche il mercato americano tendeva a farle proprie, perché la melodia comunque risultava orecchiabile e veniva messa in risalto quella che era, diciamo, la musicalità, l'orecchiabilità del testo. Però quando poi ci mettevano mani mostri sacri, prima abbiamo accennato a Elvis, ecco, anche Elvis ha fatto una bellissima cover di O Sole Mio, che adesso vi farò sentire, perché nel frattempo Giovanni e la sua signora e la sua famigliola, che sta dormendo della grossa nell'abitacolo della sua automobile, sono arrivati vicino a Napoli. Non so se Giovanni e la sua signora nel loro itinerario passeranno anche dall'Abruzzo, dove chi ci segue ci può ascoltare anche in DAB, perché lì noi abbiamo, oltre alle nostre frequenze in AM 711 e 1098, produciamo un segnale molto potente che copre interamente la regione Abruzzo, e quindi il segnale è forte e chiaro. Se passassero mai da lì, potrebbero apprezzare ancora di più questa canzone di Elvis che vi faccio sentire adesso, ed eccola qua, molto molto bella, un successone.

0: Volevo dirvi, la playlist di questa sera, che ruota tutto intorno al mondo di pezzi che sono cover di brani famosi, ha un'altra particolarità. Ha la caratteristica comune che ho cercato di raccogliere anche le sonorità di voci particolari, diverse fra loro, maschili e femminili, per dare appunto colore a questa cosa. Non è un puro esercizio di stile quello che sto facendo, voglio dare colori belli alla vostra serata, alla serata di Giovanni e Paola che stanno viaggiando in auto, ma anche a tutti gli amici che stanno ascoltando in questo momento Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, questo programma che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22:30 con Sergio La Croce. Trasmettiamo in diretta dallo studio qui di Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna e siamo irradiati dappertutto con lo streaming, arriviamo anche dall'altra parte del mondo con vari tipi di segnali, come vi accennavo prima, in Abruzzo anche con il DAB. Ultimamente abbiamo preso anche questa modalità che ci dà grandi soddisfazioni. Ma è arrivato un messaggio, vi parlavo di voci e questo casca proprio a pennello. Ciao Sergio, ti mando una mia registrazione che canto Hotel California degli Eagles, così la mandi in diretta. Non noterai la differenza, non capirai chi sono io e chi sono loro. Questa è una burla di Mario, il nostro certificato numero 22, che però è tremendamente sul pezzo, perché guarda, l'importante è cimentarsi, lasciarsi andare, perché la musica è liberazione, il canto è liberazione, è un'arte che, anche se non sei un campione, ti libera e ti fa stare bene. Quindi quando riesci a cantare una melodia, magari non sarai un professionista, però anche classicamente sotto la doccia, anch'io faccio dei gorgheggi che insomma delle volte mi faccio paura da solo, però ecco, è liberatorio dopo una giornata di lavoro, hai magari una melodia in testa che ti ronza fin dal mattino perché magari, non so, è passato uno spot che aveva quella canzone lì, oppure sei entrato in un bar e c'era quella canzone. La musica ha questa potenzialità, ti rimane in testa, non ti giudica, la puoi fare tua, la puoi far sentire agli altri se sei particolarmente dotato, ma se per caso canti da solo non fai male a nessuno, anzi, è, come dicevo prima, è liberatorio. A proposito invece di colori da dare alla serata di oggi per allietarvi e farvi così scollinare verso il proseguimento della settimana, facciamo un altro passo in avanti, perché adesso qui ci giochiamo una voce bellissima di un artista che è il vanto della nostra musica italiana. Sto parlando di Mina. Mina nel 2006 ha interpretato una canzone che ci parla della difficoltà che ha una persona magari a dichiararsi apertamente, ad aprirsi con una persona che ama, oppure anche di un disagio che vive all'interno di un rapporto di coppia che si è un po', diciamo, accartocciato su se stesso. Però la canzone non è sua, la canzone è di uno splendido chitarrista che si chiama Alex Britti. Alex Britti ha presentato questa canzone qui a Sanremo nel 1999, partecipava come giovane proposta ed arrivò primo con questa canzone. È una canzone stupenda, lui suona la chitarra da Dio, uniamo la chitarra suonata da Alex con la voce di Mina e viene fuori questo capolavoro qua che vi faccio sentire, eccolo, per noi.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai.

una canzone fantastica con la voce di una donna fantastica e il suono di una chitarra fantastica. Una bomba che ci ha dato veramente modo di veleggiare ancora qui. Adesso sono le 21:47, siamo circa a metà del nostro programma e procediamo con quello che è il nostro ragionamento legato appunto al discorso di queste belle voci. Non vi nascondo, nel weekend, intanto che preparavo questa puntata di questa sera, mi sono divertito a fare anche la locandina che ho poi postato sui social, Instagram e anche su Facebook. Ho creato questa locandina con atmosfera un po' anni 60-70 perché appunto mi balenava in testa il fatto della discografia tra gli americani che copiavano noi e noi che ci ispiravamo a loro, italianizzando i loro testi, le loro melodie. Bene. E poi, mentre io elaboravo così, nella mia televisione, siccome sono stato in casa, visto il brutto tempo che c'era, ho elaborato questo. Passava in televisione una replica di una puntata di X Factor dove ho potuto vedere per l'ennesima volta che ci sono un sacco di persone che, al di là di quello che è l'estensione canora che può avere Mario o la mia, c'è gente che sa cantare veramente bene, ragazzi giovani molto molto preparati, molto dotati di controllo e classe, questo va riconosciuto. E cosa succede? Ho visto appunto questi ragazzi che interpretavano brani, chiaramente loro fanno cover di altri artisti prima di poter arrivare al punto di presentare il loro inedito, che questo format prevede. Poi alla conclusione, quando si arriva alla parte finale, si può presentare un inedito che in tanti casi poi dà accesso a quello che è il mondo della discografia, apre delle porte anche importanti. Guardate i casi di, non so, Giusy Ferreri, Noemi, Maneskin, Mengoni e via così, Chiara Galliazzo per dire, o Emma, insomma questi format televisivi hanno, secondo me, al di là che sono gestiti da major e cose varie, non mi voglio addentrare, rimango solo sul punto di vista canoro, hanno il grande vantaggio che finalmente ci propongono facce nuove, artisti nuovi, perché è indubbio che ci sono un sacco di artisti, magari della porta accanto che non sapremo mai, che hanno veramente talento da vendere, e queste sono delle vetrine che danno modo, danno accesso a questi giovani, a questi artisti della porta accanto, di poter mettersi in evidenza. Mentre guardavo appunto questa puntata, i giudici dicevano: sei andato bene, hai avuto una bella estensione vocale, sei stato nel pezzo, sei stato bene, hai controllato bene la voce, ma soprattutto hai fatto tua la canzone. Oppure in altri casi dicevano: non dovevi permetterti di modificare il testo, di prendere, toccare, andare a rielaborare parte di questa canzone, perché questa è una pietra miliare. Allora invece io credo che quando uno si approccia con classe, maestria e un briciolo di spregiudicatezza, si può anche mettere a fare una cover di Purple Rain di Prince, questo pezzo del 1984 mondiale che tutti conoscerete. Ecco, un'artista americana che ne ha fatto una versione blues acustico, una versione con voce e piano, ed è stata questa la scintilla che mi ha acceso proprio la voglia di fare questo tipo di puntata questa sera. E adesso voglio farvela sentire, perché questa interprete, che si chiama Mick Branden, è a me sconosciuta, ma ha un talento spaventoso e credo che apprezzerete, perché la sua voce è veramente bellissima e l'arrangiamento è spettacolare. A tutti voi, Purple Rain in questa versione blues acustica.

Come diceva il buon Claudio Villa, ci vuole anche la garganta, non basta solo una buona base musicale. E in questo caso la nostra amica Mieke Branden se l'è giocata alla stragrande con questo pezzo di Prince, perché veramente ha stracciato, sverniciato tutti quanti. Mi auguro che abbiate potuto gustarvi l'estensione vocale, il rhythm and blues di questa voce attraverso gli altoparlanti della vostra automobile. Sì, mi riferisco proprio a voi Giovanni e Paola, se nel frattempo siete ancora in giro. Ma adesso vi voglio lasciare ancora un attimo da parte, perché se c'è un artista italiano che si muove come un pesce nell'acqua quando si tratta di blues, questo è Zucchero, Sugar Fornaciari. Bene, lasciamolo un attimo da parte, perché per arrivare a lui devo prenderla un attimo alla larga, e voglio parlarvi di una band inglese di Bristol che nel 1980 è uscita con un brano che ha fatto epoca. La band inglese si chiama The Corgis e la canzone si chiama Everybody's Got to Learn Sometime. Bene, questa canzone è la più celebre di tutta la loro produzione. Questa band pop rock inglese, appunto, si era formata nel 78 e nel 1980 ha partorito questa melodia che ha incantato tutti quanti. E il testo è leggermente malinconico, ma esorta a cambiare il proprio cuore, aprire la propria mente, guardarsi intorno, perché solo così, aprendo e cambiando il punto di vista, si possono godere appieno anche le cose belle che arrivano in conseguenza di un cambiamento, perché delle volte sei costretto ad affrontare delle difficoltà emotive che nella vita si possono presentare. Bene, nel settembre del 2004 Sugar se n'è uscito con un album, e questo album si chiama Zoo & Co, e conteneva appunto le sue performance migliori con le collaborazioni che lui aveva avuto con altri artisti. E inseriti in questo LP c'erano due canzoni che erano inedite, non si erano mai sentite. La prima, diciamo, che è passata tanto per radio, un pezzo molto ritmato che francamente non è che abbia apprezzato troppo, perché insomma non è che mi diceva molto, e si intitolava Il Grande Babumba. Invece l'altra è una bellissima canzone che si intitola Indaco dagli occhi del cielo, ed è proprio il rifacimento in italiano di questa canzone dei Corgis del 1980, ma è interpretata in un modo, con un trasporto, con un testo che è toccante. E al di là di quello che era il testo originale, la versione di Zucchero parla di una consapevolezza di uno che ha superato un momento brutto, combinazione, magari lui faceva un riferimento alla fine della storia d'amore con la sua donna, una riflessione. E questa canzone qui, che altro non è che una cover, merita di essere in questa playlist, perché è veramente stupenda e ci sta proprio come un fiore all'occhiello, perché secondo me, secondo il mio modesto punto di vista, è ancora più bella dell'originale. E quindi non perdo altro tempo, anche perché tra una cosa e l'altra ci resta una mezz'oretta scarsa per proseguire con il nostro programma, e ve la voglio far sentire immediatamente dalla voce di Sugar. Questo è Indaco dagli occhi del cielo, ed è proprio tutta per voi.

di cosa parlerà questa canzone dei bambini indaco o del cielo che si commuove a vedere un uomo che ormai è immune a quello che sono le vicissitudini della sua vita, ha maturato la sua consapevolezza ed è disposto ad accettare quello che la vita gli riserva. Beh, sentite la mia voce un po' rotta, vi devo fare una piccola confessione, perché la radio deve soprattutto trasmettere emozione e nella fattispecie è successo una doppia cosa in questo momento mentre rientravo in linea in diretta. Al di là del vetro ho visto passare Darth Vader, che si è fermato un attimo col furgoncino e mi ha salutato, ma non solo. Mentre facevo questo è comparso qui sullo schermo, dove abbiamo appunto la piattaforma di WhatsApp, un messaggio che mi ha veramente fortemente emozionato e recita così: grande la croce, stai facendo una radio di altissimo livello, stai veramente rompendo il flusso, perfettamente fedele alla nostra linea editoriale. Continua a fare sempre ciò che ti piace, qualsiasi cosa sia. Ti voglio bene, BLV. BLV voi non lo sapete, ma è una persona importantissima per me e lo ringrazio per avermi dato questa possibilità. Dicevo, ci sono dei momenti talmente emozionali che la musica ci trasmette, ci porta a galleggiare in un limbo. Per dire, faccio un esempio, la prendo alla lontana. Negli anni '80 a San Siro erano in 100.000 ad ascoltare questo artista. Lui era Bob Marley, un uomo minuto, la figura minuta, capace di spostare milioni di persone con il suo canto. E dalla sua produzione, dal 1980, dal suo LP Uprising, voglio presentarvi questa canzone qua che si intitola Redemption Song ed è stata la sua ultima canzone. L'ha scritta mentre affrontava la malattia, il cancro, che purtroppo da lì a poco se lo sarebbe portato via. E altro non è che una profonda riflessione sulla condizione umana e sulla liberazione mentale e spirituale che dovremmo fare, oltre che quella fisica. Appunto, si tratta di un brano acustico. Quando lui la presentò la prima volta e la fece in concerto, era in un concerto a Berlino, alla fine lui l'ha fatta a sorpresa, alla fine tutti i musicisti della sua band erano commossi, perché questa canzone è proprio un canto di liberazione e di pace. E questa canzone qui, nei suoi primi versi, parla appunto, fa riferimento a quello che era la tratta degli schiavi che c'era stata tra il 600 e l'800, quando i negrieri portavano gli africani per farli lavorare presso gli imprenditori e i latifondisti dell'America del Nord e del Sud. Con questa canzone Bob Marley ha invocato proprio la riscossa del suo popolo, intonando questo canto di pace e di libertà. In questo caso la parola redenzione, oltre ad avere il suo classico significato, proprio parla di liberazione dal peccato attraverso una vita giusta, ha un senso di rivalsa che ci impone di uscire da quelli che sono gli schemi che ci intrappolano, che ci piacciono o no, nella vita di tutti i giorni. E la canzone che vi propongo è questa, ma non nella sua versione, perché la croce è un vecchio pazzo che tende a spiazzare tutti quanti. La canzone ce la presenta un altro mostro sacro con un altro mostro sacro di fianco. Sto parlando di Johnny Cash e Joe Strummer, il leader dei Clash. Questa canzone è inserita nell'ultimo LP di Johnny Cash, che probabilmente anche lui sapeva bene che stava per andare verso la fine del suo percorso su questo pianeta, e proprio fece un LP denso di amore per la musica, verità e tutto, così proprio suonato alla grande senza compromessi, una cosa meravigliosa. La cosa che fu il colpo a sorpresa è che lui sapeva che sarebbe potuto morire di lì a poco. Un altro invece, che non lo sapeva assolutamente che di lì a poco sarebbe morto anche lui, era proprio Joe Strummer, il leader dei Clash, che si trovava in vacanza a Los Angeles, passò dagli studi per vedere all'opera proprio il suo idolo Johnny Cash, perché era un personaggio trasversale che aveva unito tantissime generazioni, anche distanti tra di loro, però era un interprete di musica
folk e Joe Strummer veniva dal punk, e sentire questi due mostri sacri che cantano una canzone che non ha nulla a che vedere con le atmosfere reggae di Bob Marley, ma che è un capolavoro, ecco, è stata una cosa pazzesca e ve la voglio mettere immediatamente perché merita tutta la vostra attenzione. Eccola qui, Redemption Song, nella versione di Johnny Cash e Joe Strummer.

freedom. Fantastica l'unione di queste due voci, una più profonda, cupa, e l'altra più scanzonata, in un brano veramente spettacolare, davvero una bellissima lovely cover song, come è il titolo della puntata di questa sera. È Redemption Song, fa proprio riferimento a questo concetto di redenzione, libertà, è proprio un invito a liberarsi dalle catene mentali, è una canzone proprio sulla libertà spirituale, mentale, sul lasciare andare il passato e perdonare se stessi e anche tutti gli altri. È proprio un brano davvero intimo, commovente, che ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e rappresenta una sorta di testamento spirituale che ci ha lasciato il grandissimo Bob Marley. Adesso, per proseguire con quello che è il mio percorso musicale che ho studiato per voi questa sera, spero che vi stia piacendo. Se qualcuno se lo fosse perso, può sicuramente trovare il podcast sulla pagina Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, nei prossimi giorni. Considero che sia una buona occasione per ascoltare, al di là delle chiacchiere del vecchio La Croce, tanta, tanta bella musica che va in onda un po' meno spesso da quello che succede generalmente con le radio di flusso. Noi qui cerchiamo di diversificarci, di dare un'offerta, diciamo, musicale particolare, colorata in maniera diversa, personalizzata, per cercare di intrigarvi, catturarvi e magari farvi rimanere a lungo con noi. E adesso, per passare alla prossima canzone, visto che abbiamo parlato di voglia di liberarsi, senso di libertà, e io ho parlato di catturarvi, sentite che gioco che faccio. Sono costretto a farvi un racconto personale, perché è successo questo. Nel 2020 c'è stata la pandemia, ma a strappi ci avevano aperto, poi richiuso, poi riaperto. Quindi cosa succedeva? Nel novembre del 2020 succede questo. Nel mese di novembre ho due amici che compiono gli anni, e allora era talmente tanta la voglia di vedersi e talmente tanta la limitazione di stare nei luoghi chiusi, con mille problematiche, mascherine, terza dose, prima dose, vaccinazione, così, che io feci una proposta indecente ai miei amici. Dissi: ragazzi, facciamo così, troviamoci in quel campo solo noi, troviamoci in quel prato, troviamoci e facciamo delle chiacchiere insieme. Arrivai lì, avevo fatto un po' di spesa, avevo preso del prosecco, dei crodini, dei bitter, delle patatine, per fare un po' di festa, per fare la festa di compleanno a questi amici che non avrei potuto vedere altrimenti. E mentre eravamo lì, paradossalmente, intanto che aspettavo, guardavo il telefonino e ho ascoltato una canzone. Questa canzone è una cover di un pezzo dell'inizio della carriera di Lucio Battisti. La canzone si chiama La Compagnia, ma la canzone che ho sentito io quel giorno era nella versione di Vasco Rossi, che ne ha fatto veramente un capolavoro, perché è un pezzo che ha un tiro incredibile e è stato come se fosse un pezzo premonitore, perché di lì a poco io avrei rivisto i miei amici, avrei ritrovato la mia compagnia e la mia felicità l'avevo persa per un giorno, ma l'avevo ritrovata già, ce l'avevo in mano, ero di nuovo con i miei amici e stavo bene, potevamo fare festa e potevamo festeggiare tutti insieme il compleanno. E allora, sulle note del comandante, ascoltiamoci La Compagnia, un pezzo con un tiro pazzesco, ce lo ascoltiamo tutto e via così.

Bomba Vasco, che bomba Vasco, questa era bellissima già nella interpretazione di Lucio Battisti, ma con questa versione così rock, così tirata, con questa energia è ancora più bella e mi fa proprio battere il cuore, mi fa ricordare quella giornata che ho passato insieme agli amici ed è stata veramente una giornata incredibile. Ma è arrivato un messaggio che anche questo mi scuote. Ciao Sergio La Croce, sono Giovanni, quello del matrimonio in Calabria. Ti volevo ringraziare per la bella musica e le belle parole, mi hai fatto commuovere. Ho da poco passato il casello di Roma e mi sono fermato a fare benzina e sgranchirmi un pochettino. Dormono tutti. Non avere fretta, Giovanni, sono contento che ti piaccia la trasmissione, vai pianino, portali a casa tutti che, come dicevo all'inizio, abbiamo tutto il tempo di questo mondo, quindi non avere fretta, fai il bravo papà, portali a destinazione e lasciali riposare. Molto bene, questo è un bellissimo attestato di stima e mi riempie anche questo di gioia, questa bella notizia. E come dicevo, dobbiamo necessariamente, come da poche puntate a questa parte, rimanere ben dentro i canoni del rispettare l'orario, perché più tardi, appena io smetto, andrà in onda la replica di Onda Lirica. È stato in diretta ieri sera e questa sera, subito dopo di me, comincia di nuovo. Quindi se ve lo siete persi, ascoltatelo perché merita. È veramente un bel programma che sta riscuotendo un bel successo, una cosa nuova, e sicuramente per chi ama questo genere darà grande soddisfazione. Vi dicevo, abbiamo aperto la puntata con un pezzo di Louis Armstrong, che appunto era We Have All The Time In The World. Bene, abbiamo tutto il tempo del mondo. Ma per chiudere la puntata, lasciando tornare a casa con dolcezza e tranquillità Giovanni e la sua famiglia, vi voglio proporre una canzone che in italiano suona così: Oltre l'arcobaleno. L'ha fatta anche Louis Armstrong ed è Over The Rainbow. Ma ci sono delle particolarità. Questa qui è una canzone vecchissima, è una canzone del 1939, addirittura era stata interpretata da Judy Garland e faceva parte del film Il Mago di Oz. L'hanno fatta veramente in tantissimi artisti, perché quando una canzone è bella porta proprio il desiderio di cimentarsi a farla. Tra alcuni che posso citare, appunto Ray Charles, lo stesso Louis Armstrong, i Beach Boys, Eric Clapton ad esempio. E tra tutti questi c'è una versione bellissima, anche questa voce e ukulele, ed è una canzone di un certo Israel Kamakawiwole, ed è una canzone che io ho ascoltato per la prima volta mentre rientravo da un viaggio che avevo fatto in Nepal. Eravamo sul volo. Nel volo veniva trasmesso un film bellissimo che, se non avete visto, vi consiglio di vedere, che si intitola Scoprendo Forrester. Parla di amicizia, parla di scrittura, parla di un sacco di cose belle, ha una colonna sonora pazzesca e questa canzone è interpretata da questo Israel, per gli amici Iz. Alla fine della sua carriera lui era diventato grossissimo, pesava quasi 350 kg e purtroppo se n'è andato a soli 38 anni nel 97 per problemi di respirazione. E quel giorno lì, siccome lui era un artista hawaiano, era un'icona per quella parte di mondo, ci sono state oltre 10.000 persone che hanno reso omaggio e le sue ceneri sono state sparse proprio nell'oceano. Ed è una cosa incredibile, se guardate il filmato c'era questa partecipazione incredibile a questa cerimonia che era triste ma allo stesso tempo gioiosa, perché sotto scorrevano le note di questa bellissima canzone che si intitola Over the Rainbow, che io adesso vi metto come brano di saluto. Al suo termine ci sarà la sigla finale. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di lunedì, sempre con un nuovo percorso. E mi raccomando, se vi siete persi la puntata, c'è il podcast sulla pagina Facebook Licenza Media Accademia di Musica e Parole. Ecco a voi Over the Rainbow e un saluto a tutti da Sergio La Croce.

0: Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.
1: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: È mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale

0: utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialanutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radiodiffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.

Was?